0: po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.

Tornare a casa tardi, giornata piena, mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

0: può essere l'unica condizione.
1: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana. Stanno

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte.

0: 2 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Attenzione da Zanni, volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte.

0: 23 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2003,

0: 5 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
2: Sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
3: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latina.

0: 5 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Latte, 12 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, forse un po' di nervosismo oggi c'è e potresti sentirti frustrato perché dopo tutto quello che hai fatto una ricompensa o una risposta positiva tarda ad arrivare, ma non preoccuparti perché già dall'autunno molti progetti ripartiranno. Non rimuginare su ciò che è successo tra giugno e luglio. Toro, weekend da dedicare all'amore, un sentimento un po' lontano, questa Venere in certi casi parla di una delusione, e in particolare perché è nato a fine aprile, in altri semplicemente di un accordo da ritrovare, di una lontananza da colmare. Giove chiede prudenza con i soldi e nel lavoro. I gemelli possono sbloccare delle emozioni e se un accordo non è stato rinnovato si può guardare altrove, possibili cambiamenti di ruolo, gruppo, progetto. Weekend favorevole per amori e incontri. Cancro, l'umore è nervoso, però non bisogna cadere in inutili discussioni, meglio evitare provocazioni, parole dette di impulso. Sul lavoro ci sono opportunità, ma dovrai impegnarti per superare un ostacolo, magari un concorrente che vorrebbe che tu fallissi, in realtà sarà l'esatto contrario. Leone, momento di recupero dopo la stanchezza delle ultime settimane. Molti hanno passato un periodo pesante tra fine agosto e gli inizi di settembre. Mi raccomando, cerca di curare l'amore perché hai bisogno di persone che ti vogliano bene in questo periodo. Vergine, weekend attivo per vivere i sentimenti in maniera intensa e sul lavoro continuano cambiamenti e incertezze che però, ormai lo dico ogni giorno, saranno un preludio ad un'ottima situazione di rinascita targata 2027. Sembra un tempo lontano, ma invece a me sembra molto vicino quello in cui già spiegavo queste cose agli inizi del 2026. Molto di quello che oggi sembra instabile avrà un senso positivo. Bilancia, ottimo weekend per amore, incontri, consensi, puoi ricevere apprezzamenti, maggiori visibilità. Ecco, solo dal punto di vista fisico c'è stanchezza per colpa di una luna dissonante. Valorizzazione dei tuoi progetti. Scorpione, Venere rende questi giorni favorevoli agli incontri, all'amore. Molti mi diranno, ma io non ho nessuno, sono single da tempo. E allora attenzione, perché un atteggiamento sfiduciato, diffidente, può rovinare la festa. Quindi se hai subito una delusione, il consiglio è smettere di vivere nel passato e guardare alle nuove opportunità. Buone occasioni per conoscere qualcuno. Sagittario, a te l'entusiasmo di solito non manca e gli unici momenti in cui ti senti sottotono è quando fai la stessa vita o hai attorno delle persone che anziché stimolarti a fare dicono no, meglio di no, meglio stare fermi. La luna favorevole e Saturno positivo ti permettono anche di dire basta, da oggi comando io, e dal 10 settembre qualcosa già sembra essersi sbloccato sul lavoro. Opportunità più adatte alle tue capacità. Capricorno, arriva un weekend tranquillo con la luna che avrà potere sul tuo segno, hai bisogno anche di qualche momento da solo per riflettere sul futuro, sulle persone di cui fidarti. Attenzione a piccole tensioni con Bilancia e Pesci. Acquario, ha desiderio di cambiare vita, liberarsi di ciò che pesa. Queste rivoluzioni interiori valgono, ma la situazione economica impone prudenza, quindi non si può lasciare tutto, bloccare ogni cosa dall'oggi al domani. Giove contrario limita la possibilità di fare tutto quello che pensi. In amore, attenzione alle polemiche. Pesci, un tuo desiderio può essere realizzato. Intuizioni, Venere sostiene l'amore, Mercurio migliora la situazione generale anche a livello pratico. Direi che il weekend si prospetta bello per incontri, appuntamenti e riavvicinamenti. Hai una marcia in più. Le coppie che si vogliono bene, vogliono convivere, fissare un evento, solo il lavoro può portare ritardi. Vi abbraccio, ma domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8. Latte.

0: Simone da Zanni, volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Qui con Latte Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Spot Latte Miele.

0: senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
1: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
2: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
3: Una circolazione depressionaria ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffuso, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare ancora anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2022.

0: 7 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dal mondo del lavoro in collaborazione con Adiania Kronos e Lab Italia. I giovani devono conoscere il proprio percorso previdenziale e fiscale, a dirlo è il presidente dell'INPS, Gabriele Fava.
1: Partnership con le imprese. Piattaforma è la piattaforma all'attualizzazione dei servizi, delle prestazioni dell'INPS e naturalmente previdenza consapevole. I nostri ragazzi è importante che sappiano, che conoscano il percorso previdenziale e fiscale che li può aiutare ad avere una crescita, una realizzazione professionale e poi personale stabile, strutturale.
0: A luglio 2020 si rileva l'Istat, le vendite al dettaglio risultano in calo rispetto al mese precedente sia in valore sia in volume, risultano in diminuzione sia le vendite dei beni alimentari sia quelle dei beni non alimentari. Su base tendenziale a luglio 2026 le vendite al dettaglio registrano una crescita dello 0,8% in valore e un calo dello 0,6% in volume. Nel 2024, secondo l'ultimo report diffuso dall'Istat, gli over 60 titolari di un trattamento pensionistico che risiedono all'estero sono 347.000, il 54%, ha scelto di trasferirsi in Europa, il 39,6% in America, seguono come destinazioni l'Oceania, l'Africa e infine l'Asia. Il 72% dei pensionati residenti all'estero è nato in Italia e si tratta in maggioranza di uomini. Il restante 28% è nato all'estero, gruppo nel quale le donne rappresentano il 62%. A luglio, rileva l'Istat, rimane stabile il numero di occupati rispetto a giugno, pari a 24.370.000 unità. Questo risultato è sintesi di un aumento tra gli uomini e i 35-49enni, a fronte di una diminuzione tra le donne e di tutte le altre classi d'età. A luglio 2026 l'Istat stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale aumenti dello 0,7% rispetto a giugno. Nella media del periodo maggio-luglio si registra una diminuzione del livello della produzione dello 0,1% rispetto ai tre mesi precedenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Spot. Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino. Sassarili Punti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino. Costruisci sicuro. Costruisci meglio.
3: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato, con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
4: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
5: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
6: Latte e miele.
7: Penso con...

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana, anche nel weekend.
1: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo.

Mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare. Dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accorti.

0: colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
1: Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebimfestival.it. Il contest è dedicato a Raffaella Carrà, media partner Radio Latte Miele.
3: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
4: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22. Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
5: Latte e miele.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: qualità.
1: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: La tua salute non può aspettare.
3: Allo studio medico Ichnos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ichnos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ichnos. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
4: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
5: Latte e miele.

0: 7 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
2: Buongiorno, buongiorno, sabato 12 settembre, ciao da Francesco Carrubba, grazie subito alla nostra regia con Simone De Morning insieme al maestro Umberto Cappellato. Stiamo insieme dalle 8 alle 10 in questa giornata molto fortunata, con una vincita incredibile al Super Enalotto. Tra poco ne parliamo, parleremo anche di fortuna, anche con i vostri messaggi 335-787-1910, ma partiamo subito con l'oroscopo di Paolo Fox.
3: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
4: Latte stelle. 12 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, forse un po' di nervosismo oggi c'è e potresti sentirti frustrato perché dopo tutto quello che hai fatto una ricompensa o una risposta positiva tarda ad arrivare. Ma non preoccuparti perché già dall'autunno molti progetti ripartiranno. Non rimuginare su ciò che è successo tra giugno e luglio. Toro, weekend a dedicare all'amore. Un sentimento un po' lontano, questa Venere in certi casi parla di una delusione, e in particolare perché è nato a fine aprile. In altri semplicemente di un accordo da ritrovare, di una lontananza da colmare. Giove chiede prudenza con i soldi e nel lavoro. I gemelli possono sbloccare delle emozioni e se un accordo non è stato rinnovato si può guardare altrove. Possibili cambiamenti di ruolo, gruppo, progetto. Weekend favorevole per amori e incontri. Cancro, l'umore è nervoso, però non bisogna cadere in inutili discussioni. Meglio evitare provocazioni, parole dette d'impulso. Sul lavoro ci sono opportunità, ma dovrai impegnarti per superare un ostacolo, magari un concorrente che vorrebbe che tu fallissi. In realtà sarà l'esatto contrario. Leone, momento di recupero dopo la stanchezza delle ultime settimane. Molti hanno passato un periodo pesante tra fine agosto e gli inizi di settembre. Mi raccomando, cerca di curare l'amore perché hai bisogno di persone che ti vogliano bene in questo periodo. Vergine, weekend attivo per vivere i sentimenti in maniera intensa e sul lavoro continuano cambiamenti e incertezze che però, ormai lo dico ogni giorno, saranno un preludio ad un'ottima situazione di rinascita targata 2027. Sembra un tempo lontano, ma invece a me sembra molto vicino quello in cui già spiegavo queste cose agli inizi del 2026. Molto di quello che oggi sembra instabile avrà un senso positivo. Bilancia, ottimo weekend per amore, incontri, consensi, puoi ricevere apprezzamenti, maggiori visibilità. Ecco, solo dal punto di vista fisico c'è stanchezza per colpa di una luna dissonante. Valorizzazione dei tuoi progetti. Scorpione, Venere rende questi giorni favorevoli agli incontri, all'amore. Molti mi diranno, ma io non ho nessuno, sono single da tempo. E allora attenzione, perché un atteggiamento sfiduciato, diffidente, può rovinare la festa. Quindi se hai subito una delusione, il consiglio è smettere di vivere nel passato e guardare alle nuove opportunità, buone occasioni per conoscere qualcuno. Sagittario, a te l'entusiasmo di solito non manca e gli unici momenti in cui ti senti sottotono è quando fai la stessa vita o hai attorno delle persone che anziché stimolarti a fare dicono no, meglio di no, meglio stare fermi. La luna favorevole e Saturno positivo ti permettono anche di dire basta, da oggi comando io. E dal 10 settembre qualcosa già sembra essersi sbloccato sul lavoro. Opportunità più adatte alle tue capacità. Capricorno, arriva un weekend tranquillo con la luna che avrà potere sul tuo segno. Hai bisogno anche di qualche momento da solo per riflettere sul futuro, sulle persone di cui fidarti. Attenzione a piccole tensioni con Bilancia e Pesci. Acquario, ha desiderio di cambiare vita, liberarsi di ciò che pesa. Queste rivoluzioni interiori valgono, ma la situazione economica impone prudenza, quindi non si può lasciare tutto, bloccare ogni cosa dall'oggi al domani. Giove contrario limita la possibilità di fare tutto quello che pensi. In amore, attenzione alle polemiche. Pesci, un tuo desiderio può essere realizzato. Intuizioni, Venere sostiene l'amore, Mercurio migliora la situazione generale anche a livello pratico. Direi che il weekend si prospetta bello per incontri, appuntamenti e riavvicinamenti. Hai una marcia in più. Le coppie che si vogliono bene, vogliono convivere, fissare un evento, solo il lavoro può portare ritardi. Mi abbraccio, ma domani.
3: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app o

Ogni settimana Edoardo Bennato, che stasera si esibisce al Teatro Grande di Pompei, sul palco con lui la band, il quartetto Flegreo, una soprano, poi venerdì sarà a Milano in un'altra nuova arena, una location all'aperto, con il suo tour Quando Sarò Grande, uno spettacolo che attraversa tutto il suo repertorio. Siamo pronti per iniziare.

0: Buongiorno ufficialmente su Radio Latte Miele, sabato 12 settembre. Ciao da Francesco Carruba alla voce, grazie al nostro Simone De Morning insieme al maestro Umberto Cappellato in regia. Stiamo insieme dalle 8 alle 10 il sabato e la domenica. Iniziamo subito col buongiorno di Giovanna, che ha mandato presto un'immagine. C'è un bimbo piccolo che indica un gallo e dice: al mio via, tu canti, io piango, così svegliamo tutti. Questo è il buongiorno di Giovanna da Reggio Calabria. Oggi abbiamo anche tanti compleanni della musica italiana da festeggiare, lo faremo in queste due ore, ma parleremo anche di fortuna, perché proprio nelle scorse ore è arrivata la notizia di questa grande vincita al Super Enalotto, 223 milioni. Vabbè, sono finiti in Lombardia, ma noi vogliamo parlare proprio del rapporto con la fortuna. Siete fortunati al gioco, in amore, come si dice? Avete provato a giocare ultimamente, avete tentato la fortuna? Cosa ci fareste con oltre 220 milioni di euro? Il numero per i vostri messaggi scritti e vocali è sempre il 335 787 1910.
1: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati: fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech 19 e 20 settembre.
3: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
4: Stai cercando l'auto giusta per te? Da Auto Meilogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. Auto Meilogu, usato di qualità. Auto Meilogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
5: Latte e miele.
6: Lo sai che la...

0: latte e miele. Questa nostra stupida
1: canzone d'amore. Radio Latte e Miele.
2: La tua musica italiana.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

Carmela Cioffi, Radio Latte Miele, parliamo subito della notizia delle ultime ore. Questa vincita Super Enalotto è stato centrato un 6 da oltre 223 milioni di euro. Ricordiamo anche la sestina fortunata 8, 13, 16, 52, 64, 70, il numero Jolly era il 17 e il Superstar 21. Su questa vincita poi sarà applicata la tassa sulla fortuna, quindi la persona fortunata che si è aggiudicata questa vincita si porterà a casa in realtà 178,4 milioni di euro, che comunque butta lì via, vero che si partiva da 223 milioni, ma una delle cose più curiose è che il jackpot, quindi questo montepremi altissimo, è stato centrato con una schedina di soli 5 euro, quindi possiamo anche immaginare com'è successo, perché sappiamo che il tutto è avvenuto a Oggiono nel Lecchese, siamo in Lombardia, per la precisione in un tabacchi che sta all'interno di un supermercato. Infatti questo fa pensare che abbia vinto qualcuno che ha fatto lì la spesa, poi è andato al tabacchi, ha detto ma sì, tentiamo la fortuna, buttiamo 5 euro sul Super Enalotto, ed è andata molto bene. Il tabacchi ha saputo di essere il negozio fortunato dai media, e siccome appunto si trova dentro un supermercato chiude alle 20 e quindi festeggeranno stamattina, perché ieri non hanno avuto tempo. Arriva il Disco Weekend, Sal da Vinci, Fuga d'amore. Tu per me.

Fuga d'amore, Sal Da Vinci, il disco weekend di Radio Latte Miele. Torniamo su questa importante vincita al Super Enalotto, avvenuta proprio ieri sera. È la seconda più grande di sempre nei 28 anni di Super Enalotto. Ora vediamo un po' di dati su questo. Intanto è la prima vincita, il primo 6 dell'anno, perché l'ultimo jackpot risaliva al maggio 2025, quando a Desenzano del Garda sono andati

0: dati 35,4 milioni di euro, quindi anche una cifra inferiore a questi 223 milioni che sono stati vinti ieri sera. Al primo posto comunque resta quella vincita record del febbraio 2023, quando un sistema, quindi più persone si sono messe insieme, hanno giocato e hanno vinto 371 milioni e rotti, insomma, di euro. E la seconda è quella di ieri sera. E poi invece al terzo posto c'è un'altra vincita molto importante del 2019, in agosto, quando a Lodi sono stati centrati oltre 209 milioni di euro. Un'altra vincita molto importante, tra l'altro credo che in quel caso fosse un giocatore singolo. Allora, qual è il vostro rapporto con la fortuna? Intanto, avevate provato a giocare una schedina in questo caso oppure no? Siete più fortunati in amore o fortunati al gioco, come si dice? Ma valgono anche le carte, i giochi di carte o quelli insomma più classici. Cosa ci fareste con 223 milioni di euro, quelli appena vinti? Il numero per i vostri messaggi: 335 787 1910.
1: Sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335 787 1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
2: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino.

0: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Spot. Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
2: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
3: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
4: Vivi i tuoi spazi esterni. Con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde, trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
6: Latte e miele. Ma

fondato nel 1967 uno studio di incisioni dove cura le sue produzioni anche insieme al figlio Massimiliano Pani, e quello studio è tuttora attivo, chissà che non faccia uscire qualcosa anche in questo periodo.

Bambini dal 1989 su Radio Latte Miele, nel viaggio nel tempo della musica italiana, che ci riporta subito a sabato 12 settembre, proprio oggi, con Paola Turci, perché è una giornata importante per lei. È nata proprio il 12 settembre 1964 a Roma, quindi oggi compie 62 anni. Tanti auguri da parte di tutta Latte Miele a Paola Turci, che pubblicherà tra poco, il 2 ottobre, il suo nuovo album Amore a dismisura, quindi c'è anche un nuovo progetto in vista. C'è il messaggio di Nunzio al 335-787-1910, ha risposto sulla fortuna, sulla vincita al Super Enalotto. Lui dice: con così tanti milioni di euro, per esempio 210 milioni, ci farei 210 nuovi ricchi, compreso me naturalmente, un milione per ogni persona che lavora e tira avanti con il sudore della fronte, un po' di serenità per 210 persone, è il sogno di Nunzio, che mi sento di condividere davvero, grazie per il messaggio. Un'ultima ora: l'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato poco fa all'aeroporto di Ciampino a Roma, era partito ieri da Cuba, ha fatto scalo in Lussemburgo proprio prima di arrivare nella capitale. Di Battista, ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a dei forti dolori, a un malore. È stato operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri in un ospedale a L'Avana e ora andrà al Gemelli di Roma. Prosegue il nostro viaggio nel tempo della musica italiana. Qui siamo con Eros Ramazzotti e la sua voce, Un attimo di pace, dal 2003.

0: Un attimo di pace dal 2003 con Eros Ramazzotti su Radio Latte Miele. Ricordiamo anche che Eros ha dovuto stoppare il suo tour mondiale per un'operazione alle corde vocali. I concerti sono stati rinviati al 2027 e noi lo abbracciamo, gli facciamo un grande in bocca al lupo. Ricordiamo adesso anche, visto che è su tutte le prime pagine di oggi, ovviamente se ne parla tanto anche da ieri, dell'addio a Emma Bonino, che ha speso davvero una vita in prima linea per i diritti. Si è spenta ieri mattina a Roma, lo sapete, a 78 anni, dopo una lunga lotta con la malattia. La camera ardente per Emma Bonino sarà allestita nella Promoteca del Campidoglio domani e lunedì. Tra l'altro sempre lunedì dalle 19 in Piazza del Campidoglio ci sarà una veglia civile per consentire a tutti di ricordare anche pubblicamente Emma Bonino. Poi le esequie si svolgeranno in forma laica con commemorazione ufficiale martedì alle 12:30 sempre nella Promoteca del Campidoglio a Roma. Intanto si parla anche di esequie di Stato per Emma Bonino, che è stata ricordata ovviamente dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con queste parole: Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica, la sua priorità era l'unità e la maggiore integrazione dell'Europa. Ricordiamo infine anche noi Emma Bonino con una delle sue dichiarazioni, per esempio sulla libertà: non conosco libertà senza responsabilità.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
6: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
7: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
8: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
9: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
10: Latte e miele.

Soldi, il brano che nel 2019 ha consacrato la carriera di Mahmood, che abbiamo ascoltato insieme su Radio Latte Miele in questo sabato 12 settembre 2026, che è anche il giorno del compleanno di Mahmood, e quindi tanti auguri a lui. È nato a Milano il 12 settembre del 92, compie 34 anni. Davvero tanti auguri da parte di tutti noi. A proposito di auguri, a questo punto scopriamo che bisogna fare le congratulazioni anche a una pop star internazionale, ma di origini italiane, come Lady Gaga, che ha dato alla luce il suo primo figlio, e lo abbiamo scoperto proprio in queste ore, nella notte americana, perché i media statunitensi hanno riportato già delle foto, delle immagini, in particolare il sito Page Six. Quindi la cantante, che ricordiamo si chiama Stephanie Germanotta, in realtà ha iniziato a frequentare Polanski nel 2020, un imprenditore, si è fidanzata con lui proprio ufficialmente nel 2024. Quindi ci sono le prime foto della coppia in compagnia del neonato, sono a passeggio, e tra l'altro il piccolo è stretto a Lady Gaga con la classica fascia porta bebè, quindi proprio una classica immagine materna. E questa notizia della nascita arriva pochi mesi dopo il 40° compleanno di Lady Gaga, che cadeva a marzo, e quindi congratulazioni a questa pop star che è diventata mamma.

9 in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

La città degli angeli di Achille Lauro ad aprire la nostra seconda ora insieme su Radio Latte Miele, come ogni sabato, ogni domenica dalle 8 alle 10 con Francesco Carruba alla voce. Grazie a Simone De Morning insieme al maestro Umberto Cappellato in regia. E stanno arrivando i vostri messaggi scritti e vocali al 335-787-1910, perché abbiamo aperto la mattinata parlando di questa importante vincita al Super Enalotto, 223 milioni di euro con soli 6 numeri, una schedina di 5 euro, e quindi abbiamo iniziato a parlare del nostro rapporto con la fortuna, cioè chi è più fortunato al gioco, chi in amore, e soprattutto avete iniziato a raccontare cosa fareste con una vincita così alta. Allora, Liena da Latina intanto dice che lei qualche anno fa aveva provato a giocare alla schedina del Totocalcio, che è un gioco molto amato dagli italiani, e lei probabilmente aveva previsto tutte le partite nel modo giusto, ma la giocata era stata fatta in famiglia e quindi alla fine c'erano solo 10 delle sue previsioni su 13, e questo aveva impedito di vincere anche parecchi soldini, ci racconta Liena. Poi Rosario da Siracusa invece dice che con tutti questi soldi, se li vincesse, li spenderebbe bene con donazioni alle mense della Caritas, ai bambini, poi certo si godrebbe anche un po' la vita perché lavora tutto il giorno in pasticceria. Un bel modo, un bel pensiero per la solidarietà, quello di Rosario.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te. Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
4: Un sorriso sicuro cambia tutto.
5: Allo studio odontoiatrico Ignos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su ignosmedicalservicesrl.it.
4: Sorridi, c'è Ignos.
6: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
7: Latte e miele.

0: notte miele.
1: La gente della notte fa lavori strani, certi nascono oggi e
2: Radio Latte Miele,
0: la tua musica italiana.

Maledetto me. Maledetto me su Radio Latte Miele con Fulminacci, nato il 12 settembre 1997 a Roma, anche lui, e quindi è il suo compleanno, compie 29 anni, tanti

trovare lì, dopo la patente, la tessera sanitaria, diciamo i documenti più classici. È un po' il portafoglio digitale degli italiani, che si ingrandisce appunto entro la fine dell'anno, verrà integrato con questi nuovi documenti, certificazioni, perché l'obiettivo è un po' quello di trasformare il nostro telefono in un archivio digitale personale, anche per i rapporti con la pubblica amministrazione, che spesso sono un po' complicati, macchinosi, fatti di tante carte, scartoffie da firmare. E forse la novità più attesa riguarda appunto l'ISE, che è un documento importante per accedere a bonus, agevolazioni fiscali, prestazioni sociali e anche sconti sulle tasse universitarie, per esempio. Quindi anche l'ISE sarà sull'app IO. Insomma, i documenti diventano sempre più digitali, si va verso la digitalizzazione di quelle che una volta erano le carte, che magari ci facevano perdere tanto tempo agli sportelli. Un nuovo singolo su Radio Latte Miele, appena arrivato, fresco da ieri in rotazione, è quello di Elisa, si intitola Kintsugi, e allora tra poco magari spieghiamo anche questo titolo così particolare.

0: romantica.
1: Su Radio Latemiele Kintsugi, il nuovo singolo di Elisa, un brano dal ritmo incalzante. Avete sentito anche la produzione con sfumature elettroniche, che si sente il tocco di Dario Faini, Dardast, amico di Elisa. E questo brano anticipa e dà anche il titolo al nuovo album di Elisa, che uscirà poi più avanti, il 27 novembre. Il titolo di questo brano, Kintsugi, che cos'è? È l'arte, un'arte antica giapponese, che consiste, è una tecnica artistica in sostanza, consiste

nel riparare gli oggetti di ceramica, soprattutto quelli che si rompono, quindi si formano delle crepe. Per sistemare queste crepe vengono messe quasi in evidenza con dell'oro, quindi il risultato è vedere un oggetto con delle venature dorate, quindi questi oggetti rinascono. Ed è proprio questa la metafora utilizzata da Elisa, cioè il messaggio è che le nostre crepe, le fragilità, possono rinascere e diventare bellezza. Tra pochi mesi inizia un anno importante per Elisa. Il 2027 sarà l'anno della celebrazione dei suoi 30 anni di carriera, percorso artistico, e lei festeggerà questo anniversario importante con un grande concerto, un grande evento dal vivo, sabato 11 settembre 2027, quindi manca esattamente un anno meno un giorno, e lo farà alla RCF Arena di Campovolo a Reggio Emilia.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
3: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
7: Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti! Ci pensa Brumer! Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
8: Latte Miele.

ha annunciato in questi giorni: in questo mondo gli esseri più umani sono gli animali. E suo nuovo tour nei Palasport, prime date svelate. Si parte l'8 marzo con un concerto a Roma, il giorno del suo compleanno. Lo ascoltiamo.

tutti i brividi del mondo, Anna Oxa, 1988 su Radio Latte Miele, il nostro viaggio nel tempo della musica italiana. E torniamo rapidamente ai giorni nostri, a sabato 12 settembre 2026, con un annuncio che riguarda il mondo dello spettacolo, della televisione italiana. Sapete che ogni tanto il sabato e la domenica mattina diamo uno sguardo anche a questo campo. Allora, si parla tanto dei concorrenti di Ballando con le Stelle, che partirà poi il 3 ottobre. C'è ancora un po' di tempo, però piano piano vengono annunciati tutti i nomi della nuova edizione. L'ultimo è Ornella Muti, quindi una grandissima attrice che parteciperà alla tredicesima, sarà la tredicesima concorrente nella nuova edizione. L'annuncio è arrivato tramite i social proprio nelle scorse ore. Alla conduzione ci sarà sempre Milly Carlucci, e quindi Ornella Muti si aggiunge a Anna Safroncic, Monica Guerritore, Jimmy Ghione, Alberto Ravagnani, Riccardo Rossi, Eugenio Finardi, grandissimo cantautore che conosciamo bene, io faccio un po' il tifo per lui, poi Noemi Bocchi, Alessandro Matri, ex calciatore, ancora adesso informissima anche sul piano fisico, quindi darà sicuramente del filo da torcere a tutti, Aurora Ramazzotti, la figlia di Euros, la conosciamo bene, Massimo Ghini, Andy Diaz e Manuela Moreno. C'è tanta curiosità attorno a questi nomi. Continua il viaggio nel tempo della musica italiana con i Pooh. Qui siamo nel 1996, Amici per sempre.

0: Amici per sempre dal 96 su Radio Latte Miele con i Pooh, che proprio stasera si esibiranno in concerto a Malta. Ed è una giornata importante questa per la storia del gruppo, per la storia dei Pooh, perché lo storico batterista Stefano Dorazio avrebbe compiuto 78 anni proprio oggi. Era nato il 12 settembre 1948 a Roma. Va bene, apriamo la pagina degli appuntamenti sportivi di questo weekend. Iniziamo dai motori, perché c'è sia la Formula 1 sia il motomondiale. Quindi qualifiche del Gran Premio di Spagna a Madrid per quanto riguarda le monoposto. Nelle prove libere Kimi Antonelli, un fenomeno di questo sport della Formula 1, è risultato il più veloce davanti a Hamilton e Leclerc. È una giornata di qualifiche ma anche di gara sprint anche per le moto. C'è il Gran Premio di San Marino sul circuito di Misano Adriatico, quindi siamo in Romagna, e nell'ultima gara disputata ormai 2 settimane fa aveva trionfato la Ducati di Marc Marquez. C'è anche l'atletica con l'Ultimate Championship, ci sono degli azzurri in gara anche oggi nel Mondiale dei Mondiali, viene definito così, si tiene a Budapest, va in scena la prima edizione di questa competizione che decreta i campioni assoluti della stagione. C'è parecchia attesa per i 100 metri con il 2 volte campione olimpico di Tokyo, Marcel Jacobs.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Una circolazione depressionaria ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffuso, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare ancora anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nel la nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Spot. Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti. Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo, e tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
4: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
5: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
6: Latte e miele,

0: Primavera in anticipo dal 2009 con Laura Pausini su Radio Latte Miele. Intanto è iniziata la quarta giornata del campionato di calcio di Serie A. Ieri sera la sfida a Venezia, tra Venezia e Fiorentina. I Viola finalmente hanno ottenuto una bella vittoria per 4-2 dopo un inizio di campionato molto difficile, con tre sconfitte di fila, l'esonero dell'allenatore. Una bella vittoria per 4-2, speriamo insomma in una rinascita, in una crescita nel corso del campionato. Campionato che riprende oggi alle 15 con Genoa Frosinone, poi alle 18 una bella sfida tra Lazio e Milan, alle 20:45 Atalanta Cagliari. Poi si ripartirà invece domani con tutte le altre partite. Questa giornata si concluderà lunedì con ben tre sfide diverse in campo, per esempio Roma, Como e l'Inter con l'Udinese, insomma Inter campione in carica, quindi sempre giusto ricordarla. Un altro weekend di calcio per gli appassionati del pallone.
1: 9:59.
0: Diamo il benvenuto a un vivace Guido Monti e a una insonne Dania Cericola. Buongiorno.
2: buongiorno Francesco.
3: Buongiorno a
2: sì,
3: tutti.
2: Sì, insonne, hai ragione Francesco. La notte precedente praticamente l'ho trascorsa guardando il soffitto, ascoltando un po' di musica, giocando, leggendo, niente da fare, il sonno proprio non voleva avere, diciamo, la meglio su di me.
3: E adesso spero non prendere il sopravvento nelle prossime tre
2: esatto,
3: ore.
2: Esatto.
0: Pensaci tu Guido a tenere sveglia.
2: Sì, ci pensa lui.
0: Per le prossime tre ore, dalle 10 alle 13, ci sono Guido Monti e Dania Cericola. Ciao da Francesco Carrubba, grazie a Simone De Morning e Umberto Cappellato che vi lascio in regia. Buon sabato e a domani.
2: Grazie, ciao Francesco.
3: Ciao,
2: Francesco.
3: Buon sabato.
0: Ciao.
1: Latte stelle. Latte miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte
4: stelle. 12 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, forse un po' di nervosismo oggi c'è e potresti sentirti frustrato perché dopo tutto quello che hai fatto una ricompensa o una risposta positiva tarda ad arrivare, ma non preoccuparti perché già dall'autunno molti progetti ripartiranno. Non rimuginare su ciò che è successo tra giugno e luglio. Toro, weekend da dedicare all'amore, un sentimento un po' lontano, questa Venere in certi casi parla di una delusione e in particolare perché è nato a fine aprile, in altri semplicemente di un accordo da ritrovare, di una lontananza da colmare. Giove chiede prudenza con i soldi e nel lavoro. I gemelli possono sbloccare delle emozioni e se un accordo non è stato rinnovato si può guardare altrove, possibili cambiamenti di ruolo, gruppo, progetto. Weekend favorevole per amori e incontri. Cancro, l'umore è nervoso, però non bisogna cadere in inutili discussioni, meglio evitare provocazioni, parole dette di impulso. Sul lavoro ci sono opportunità, ma dovrai impegnarti per superare un ostacolo, magari un concorrente che vorrebbe che tu fallissi, in realtà sarà l'esatto contrario. Leone, momento di recupero dopo la stanchezza delle ultime settimane. Molti hanno passato un periodo pesante tra fine agosto e gli inizi di settembre. Mi raccomando, cerca di curare l'amore perché hai bisogno delle persone che ti vogliano bene in questo periodo. Vergine, weekend attivo per vivere i sentimenti in maniera intensa e sul lavoro continuano cambiamenti e incertezze che però, ormai lo dico ogni giorno, saranno un preludio ad un'ottima situazione di rinascita targata 2027. Sembra un tempo lontano, ma invece a me sembra molto vicino quello in cui già spiegavo queste cose agli inizi del 2026. Molto di quello che oggi sembra instabile avrà un senso positivo. Bilancia, ottimo weekend per amore, incontri, consensi, puoi ricevere apprezzamenti, maggiori visibilità. Ecco, solo dal punto di vista fisico c'è stanchezza per colpa di una luna dissonante. Valorizzazione dei tuoi progetti. Scorpione, Venere rende questi giorni favorevoli agli incontri, all'amore. Molti mi diranno, ma io non ho nessuno, sono single da tempo. E allora attenzione, perché un atteggiamento sfiduciato diffidente può rovinare la festa. Quindi se hai subito una delusione, il consiglio è smettere di vivere nel passato e guardare alle nuove opportunità. Poi occasioni per conoscere qualcuno. Sagittario, a te l'entusiasmo di solito non manca e gli unici momenti in cui ti senti sottotono è quando fai la stessa vita o hai attorno delle persone che anziché stimolarti a fare dicono no, meglio di no, meglio stare fermi. La luna favorevole e Saturno positivo ti permettono anche di dire basta, da oggi comando io. E dal 10 settembre qualcosa già sembra essersi sbloccato sul lavoro. Opportunità più adatte alle tue capacità. Capricorno, arriva un weekend tranquillo con la luna che avrà potere sul tuo segno, hai bisogno anche di qualche momento da solo per riflettere sul futuro, sulle persone di cui fidarti. Attenzione a piccole tensioni con Bilancia e Pesci. L'Acquario ha desiderio di cambiare vita, liberarsi di ciò che pesa. Queste rivoluzioni interiori valgono, ma la situazione economica impone prudenza, quindi non si può lasciare tutto, bloccare ogni cosa dall'oggi al domani. Giove contrario limita la possibilità di fare tutto quello che pensi. In amore, attenzione alle polemiche. Pesci, un tuo desiderio può essere realizzato. Intuizioni, Venere sostiene l'amore, Mercurio migliora la situazione generale anche a livello pratico. Direi che il weekend si prospetta bello per incontri, appuntamenti e riavvicinamenti. Hai una marcia in più. Le coppie che si vogliono bene, vogliono convivere, fissare un evento, solo il lavoro può portare ritardi. Mi abbraccio, ma domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: Buongiorno
1: a tutti.
0: Tutto bene, ragazzi? Qui sì. Si sta benissimo.
1: Sì,
0: c'è più il caldo.
1: Sì. Adesso
0: che
1: poi
0: meraviglia.
1: Adesso ci sono un po' di piogge nell'estremo sud dell'Italia.
0: Lo so.
1: Quando arriva settembre, dopo un periodo così lungo di caldo,
0: certo.
1: A volte ci sono anche delle criticità, però noi siamo qui per parlare di cose belle.
0: Per
1: farvi trascorrere questa mattinata in leggerezza
0: e allegria.
1: Allegria, ma insomma, diciamo con serenità.
0: Vabbè, dai.
1: Con serenità.
0: Su.
1: Allegria mi sembra un po' troppo.
0: È troppo?
1: Non siamo capaci.
0: Io ci provo.
1: Però
0: ragazzi,
1: devo dire onestamente che, come diceva Brescia, qui si sta da Dio.
0: Ecco.
1: E allora buon sabato 12 settembre. Dania e Guido, come abbiamo appena sentito,
0: ci sono
1: insieme
0: qua
1: a voi fino alle 13.
0: Sì.
1: E questo appuntamento, che va in diretta al nostro condominio un po' strano, ci porterà più in là nella mattinata. Intanto la linea subito alla redazione.
2: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.

0: passa la disponibilità.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. L'ultimo saluto a Emma Bonino, morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Da domani la camera ardente in Campidoglio, martedì a Roma i funerali di Stato che si terranno in forma laica. Unanime il cordoglio delle istituzioni e della politica. In un messaggio il Presidente della Repubblica Mattarella ne ha ricordato il suo impegno tenace e coerente. La Premier Meloni, pur soffermandosi sulle distanze con la storica leader dei radicali, ha rimarcato la sua autorevolezza sul ruolo delle donne. È stata una figura delle istituzioni, il ricordo di Riccardo Magi, segretario di Più Europa, il partito da lei fondato. L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato questa mattina poco prima delle 8 all'aeroporto di Ciampino. L'ex parlamentare si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa ed operato d'urgenza la scorsa settimana. Il volo partito ieri sera da La Habana ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima del rientro a Roma. Di Battista è stato condotto in ambulanza all'ospedale Gemelli, dove sarà ricoverato. Il governo italiano ha inviato alla Commissione europea la richiesta per l'attivazione della clausola di flessibilità su energia e difesa, clausola prevista dal patto di stabilità. Ora si attende la valutazione di Bruxelles. La richiesta italiana riguarda complessivamente 36 miliardi di euro di maggiore flessibilità di bilancio, di cui circa 14 miliardi per gli interventi nel settore energia e 22 miliardi per la difesa. La Corte d'Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaierie d'Italia, confermando il provvedimento che dispone la fermata dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto entro il prossimo 28 ottobre. I giudici hanno ribadito che il diritto alla salute prevale sull'attività di impresa. Martedì il tavolo governo sindacati per tentare di salvare migliaia di posti di lavoro. Lo sport e calcio, sorride la Fiorentina che vince in casa del Venezia 4-2, prima vittoria stagionale per i Gigliati, segnata dalla tripletta di Mastantuono e dal ritorno sulla panchina di Paolo Vanoli dopo l'esonero di Fabio Grosso. Oggi tre gare in programma: Genoa-Frosinone, Lazio-Milan e il match serale Atalanta-Cagliari. Ed è tutto, a più tardi.
2: Spot.
3: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
4: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
5: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
6: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
7: Latte e miele.

capito. Questo mondo così come è fatto non è sopportabile. Ho dunque bisogno della luna o della felicità o dell'immortalità, insomma di qualcosa che sia forse insensato, ma che non sia di questo mondo. Albert Camus.

0: Radio Latte e Miele in diretta per il sabato mattina, Samurai J con Flamenco Paranoia, e prima una canzone di Mattia Balzare, sì, che venne presentata
1: al Festival di Sanremo
0: dell'83.
1: '83.
0: Ecco, la cosa che ricordo, arrivò al quarto posto,
1: però
0: fu assegnato il premio della critica.
1: Infatti era comunque è una bellissima canzone. Lei poi ha una voce veramente. Antonella
0: Ruggero.
1: Esatto.
0: Sì, sì.
1: Bravissimo.
0: Siamo, come dicevamo prima, in diretta dal nostro appartamento.
1: Sì.
0: Vi auguriamo buon sabato mattina, che sia una fine settimana di quelli belli per ognuno di noi.
1: Lo spero. Allora, la notte precedente è stata un po' così, però ragazzi, avevo la finestra aperta e l'aria fresca che entrava, c'era, cioè, da bene, ok, non ho dormito, ma devo dire che ero veramente felice di questo, senza aria condizionata, il silenzio, perché poi finestra aperta, anche magari d'estate, dici, ci provo, ci sono i rumori dei condizionatori, no?
0: Certo.
1: Quindi hai questo brusio di sottofondo, invece questa notte c'era proprio un bel silenzio e questa arietta. Sogno, ragazzi, sogno.
0: Sì.
1: Copertina.
0: Sì.
1: Che bello.
0: Ci vuole qualcosa di bello, perché è, è,

0: Una settimana abbastanza impegnativa, sì. Ho visto sì. Sui social che sono tutti a Venezia,
1: tutti a Venezia.
0: Poi vabbè, c'è anche qualche notizia poco piacevole.
1: Beh, come sempre, purtroppo.
0: Per quello vi dico, settimana impegnativa. Se n'è andata la Bonino, che è stata una donna che ha speso gran parte della vita per garantire i diritti e la libertà di scelta di ciascuno di noi, e se ci pensi è un po' quello che ha dato il là a dei cambiamenti di carattere epocale. Ma non è di questo che vogliamo parlare, abbiamo tanta musica a disposizione, tante frecce al nostro arco, lanciamo la prossima. Giuse Edilizia, Los Angeles.
2: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

0: po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Giusto d'iniziare su Radio Latte e Miele, questa era Los Angeles, e stavo pensando che abbiamo in regia un amico che,
2: sì,
1: che si sta approcciando alla regia.
2: Simone.
1: Che naturalmente non è nordico.
2: Non è nordico, ma vabbè, non importa.
1: Praticamente mia cugina che dice sempre: oh, è cugino nordico. Cugino nordico. Perché lei sta a Napoli. E vabbè, c'è una cosa che avevo visto sulla Sicilia interessante. Però la lascio a te, guarda.
2: La lascio
1: a te perché tu sei la signora delle mostre.
2: Ah, certo.
1: Io spesso dico: mostro, eccetera,
2: ma
1: eccetera.
2: Io però non ho niente davanti, no, come
1: ma,
2: faccio a immaginarlo?
1: Ma non ne parli adesso.
2: Mi passerà dopo la cosa. Sì, io capisco. E volevo dire:
1: la mostra di Botteghe.
2: Ma poi ne parliamo domani.
1: Ma quando?
2: Ne parliamo domani. Adesso ho capito cosa stavi dicendo. Ma mi fai saltafossi, come si dice? Volevo dire alle signore in ascolto: vi capita mai di avere voglia di buttare via tutto, di aprire un armadio e dire adesso basta,
1: certo,
2: qui si fa pulizia? Beh, signore mie, l'altro giorno con Cutter, che è la nostra, diciamo, signora che ci aiuta a casa, e noi la chiamiamo Caterpillar
1: amichevolmente,
2: abbiamo praticamente aperto, sapete, gli armadi, nell'armadio dove ci sono i bicchieri, i piatti, tutte queste cose qua. Dunque, abbiamo cominciato a lavorare alle 10 e abbiamo finito alle 9 la sera. Tardivamente buttato mezza la chiamiamo credenza, non è più credenza, una volta si chiamava la credenza dei piatti e dei bicchieri, e lavato tutto, cioè praticamente abbiamo fatto forse, non so, 70 chilometri in casa, avanti e indietro. A un certo punto c'erano talmente tanti piatti da lavare che l'abbiamo messi nella vasca da bagno, non sapevamo più dove mettere piatti. Comunque, alla fine del lavoro, grande soddisfazione. Anche il signor Guido Monti,
1: sì, devo dire.
2: Si è svegliato la notte, sì. ha voluto aprire sì, l'anta, e ha detto: caspita, che bel lavoro, grazie Cutter.
1: Vi servono dei piatti della Rosenthal?
2: Sì.
1: Sì. Ne abbiamo.
3: Sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione, ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
4: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte e Miele.
5: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
6: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
8: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Spot. Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
10: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
11: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22.
12: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
13: Latte e miele.
14: Mamma mia.

0: Ti ritorna stanchi da un sogno come da un lavoro reale. Non si è mai vissuto tanto come quando si è pensato molto. Fernando Pessoa.
1: E allora mambo, prima e poi è il diavolo. Litfiba, Lucio Dalla.

0: ai tempi fece un po' di ironia, era 1990, Piero Pelù con il FIBA e naturalmente lui, Gigo Renzulli in particolare, facevano ironia sul satanismo nel mondo del rock, e questo è il brano che ha reso il FIBA noti veramente al grande pubblico, uscendo ufficialmente dall'underground. È un po' non so se è una sorta di cosa scaramantica che avevano fatto, loro ci scherzavano su questa cosa.
1: Sì.
0: il diavolo.
1: La leggenda è che
0: nel rock ci siano molte connection di questo tipo, nel rock internazionale,
1: certo.
0: Per esempio ce n'era una che riguardava Robert Johnson, che pare avesse venduto l'anima al diavolo a un incrocio del Mississippi in cambio del suo talento chitarristico, e in effetti Robert Johnson suonava la chitarra in un modo micidiale,
1: però brutto, diciamo, la premessa non è bella.
0: Vabbè, poi le connection con i Led Zeppelin ce n'è per ogni gusto, ogni gusto.
2: Sono un grande falso mentre fingo l'allegria.

0: tutta la mia.
1: Sì, e questo è il viaggio nel tempo su Radio Latte Miele. Mambo, Lucio Dalla prima, il Diablo, Litfiba e poi Tiziano Ferro, che spesso riascoltiamo con una canzone del 2008, Alla mia età. Questo weekend è interessantissimo perché, sì, come spesso accade, ci sono tante cose, tante. C'è da seguire per gli appassionati di Formula 1 il Gran Premio di Madrid. Sì, che per molti piloti pare che sia il circuito più difficile.
2: Sì.
1: Perché sorge nell'area della fiera e debutta questo circuito nel mondiale, e pare sia la pista più difficile perché ha delle curve di ogni tipo.
2: Mamma mia,
1: ce n'è una sopraelevata di 550 metri.
2: Mamma mia.
1: Con un'inclinazione del 24%.
2: Wow, mamma mia.
1: Non facile per tutti, no, compreso Kim Antonelli, che ormai è stato adottato dai tifosi della Ferrari a tutti gli effetti. È il fine settimana anche del Gran Premio di San Marino, e quindi Misano World Circuit. Ho visto i prezzi e ho detto meglio non andare, per quello che mi riguarda.
2: Ok, va bene. Tanto noi comunque non possiamo andare.
1: No, va bene. Adesso non possiamo perché siamo qua.
2: E siamo
1: però
2: qua. Sì.
1: Però vabbè, lasciamo perdere.
2: Ok.
1: E poi ci sono un sacco di cose, poi ne parleremo ancora. C'è il Salone dell'Auto di Torino,
2: basta con questa roba di sport. Io invece vorrei andare ad Asti, perché ad Asti c'è la Duja d'Or, è un percorso tra vino, sapori, incontri, tutti nei luoghi più suggestivi del centro storico.
1: Bello.
2: Quindi praticamente la Duja d'Or 26 è un'esperienza molto aperta e coinvolgente.
1: Sì.
2: A me, cioè, diciamo, coinvolgerebbe totalmente. Un percorso tra vini, atmosfere, appuntamenti, sapori, proprio pensati per chi ama il vino e per chi vuole conoscere anche il territorio e vivere Asti, diciamo, in questo momento, no? È bellissimo. Ecco, vedete, queste cose d'autunno sono veramente la fine del mondo. Sarebbe veramente, come dice Umberto, il nostro regista, sarebbe da praticamente viaggiare in continuazione per l'Italia e assaggiare tutti i sapori, tutte le cose buone di ogni regione. Che ne dici?
1: Assolutamente.
2: Ma noi non possiamo, noi no.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Spot.
5: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddaniedda, strada 2.
6: Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
7: Latte e miele.

0: Un ragazzo incontra una ragazza, sono i The Colors su Radio Latte Miele con Dania e con Guido, sì. In questo sabato mattina che vede ancora molte persone in giro, appunto tra sagre, appuntamenti.
1: Ah, che bello! Anzi, a proposito,
0: apro una parentesi.
1: No, io vi do il numero nostro di WhatsApp 335-787-1910 e se vi va mandateci
0: segnalate.
1: Il riferimento ad una sagra,
0: dove siete,
1: se c'è qualcosa di bello da andare a vedere, insomma, ecco, dai, 335-787-1910.
0: Ecco, grazie a Bionelli De Polichetti di sempre.

11 e 2. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango su Radio Latte Miele con Mengoni, naturalmente, Canto d'amore. E il nostro appuntamento è iniziato, siamo nella seconda ora di Latte Miele a casa mia, sì. Da casa di Dani e di Guido.
2: Certo, oh, meno male, hai detto Dani e Guido, non certo. Casa tua. Casa
1: no, mia. Ho detto Dani e Guido perché così è.
2: Così è.
1: Poi io so ospite. Ma.
2: Sì, chiaramente, ovvio.
1: Vabbè.
2: Ieri era l'11 settembre, e sì. Chi di noi non ha pensato a quella tragedia delle Torri Gemelle?
1: Beh, tutti
2: l'abbiamo pensato, tutti siamo tornati a quel momento e tutti ci siamo ricordati esattamente dove eravamo in quel momento.
1: Eh sì, 25 anni fa.
2: 25 anni
1: credo
2: fa.
1: Credo che sia nella memoria di ognuno.
2: Sì,
1: questo.
2: Perché è stata una cosa davvero sconvolgente. Sì, io ero in studio, stavamo doppiando e una delle segretarie aveva una televisione accesa, bassa, ha visto sta cosa e ha fermato tutti. Ci siamo tutti fermati per circa mezz'ora con gli occhi che lacrimavano, praticamente dicevano: non è possibile, non è un telefilm. No, era vero. Comunque a New York hanno utilizzato 2977 droni per ricreare nel cielo di New York la sagoma delle Torri Gemelle.
1: Questo
2: a grandezza
1: ieri,
2: reale.
1: Ieri.
2: In realtà diciamo la notizia lo riporta il 9 settembre sopra il porto di New York, però non sono sicura di questa cosa, non sono assolutamente sicura. Il numero comunque non è casuale, cioè 2977, questo numero rappresenta simbolicamente una delle 2977 vittime dell'attentato. Cioè, io ho visto il filmato, è qualcosa di straordinario, mi ha colpito tantissimo perché si vedono tutte queste lucine che arrivano piano piano, salgono e di colpo si illuminano le torri. È veramente, mi ha colpita e insomma non ce ne sono, cose orrende e non le cancelleremo mai dalla nostra memoria.

0: Pica nei McDonald's la disponibilità.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Spot. Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
4: Sì, ma tolga la mano.
5: Non posso.
4: Avanti, tolga la mano.
5: Le ho detto che non posso.
3: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso, ritrovalo. Centri Massaiu, benessere e sorrisi. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
7: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra. Quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
8: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
9: Latte e miele.

Le lievi forme del sogno, che appena ci sfiorano nel sonno, rivelano più del reale, poiché in esse si cela la chiave che ci fa intravedere l'infinito. Stefan Ghiorgi.

0: Radio Latte e Miele a casa mia con Dani e Guido, insieme fino alle 13. Abbiamo sentito Malika Ayane con Detto tra noi.
1: Non è male.
0: Detto, no, non è male.
1: No, è carina.
0: No, è molto carina, a me piace molto Malika Ayane. Ecco, e Detto tra noi, caro, caro il mio rincopiteco. Oggi è il tuo onomastico, è San Guido.
1: Oh, non lo sapevo.
0: No, come non lo sapevi, non ci pensavo. Beh, ci ha pensato un nostro amico addirittura dalla Germania. Senti, senti cosa ti scrive. I cipressi che a Bolgheri alti,
1: ecco,
0: e schietti,
1: già non è molto allegro.
0: La lascia stare, ma cosa c'entra? Ma senti qua. I cipressi che a Bolgheri alti e schietti vanno verso San Guido in duplice filar. Oggi è San Guido, augurissimi, un nome, una sicurezza. Ciao da un altro Guido.
1: Ah, grazie.
0: Quindi questo ragazzo, signore che ti scrive dalla Germania, si chiama Guido come te.
1: Grazie Guido, beh, insomma, i messaggi arrivano ogni tanto qui al 335 787 1910.
0: Esatto.
1: E allora a Guido, visto che è il nostro onomastico,
0: esatto,
1: ti dedico ufficialmente il nostro disco weekend.
2: Tu per me.

0: Beh, tutte le successe per me è un'ossessione. Un'ossessione.
1: Un'ossessione.
0: Più forte della passione.
1: Sì. Ma questa è un po' bolognese, però.
0: No, lo so, ma Sal Da Vinci sulla Latte Miele, il disco weekend di questo sabato e domenica con Dani e con Guido. A proposito di Sal Da Vinci, mi hai detto qualche istante fa che hai sentito parlare di una truffa.
1: Di una truffa, sì. Proprio
0: un'attentata truffa.
1: Un'attentata truffa, un tipo si è praticamente palesato come appunto Sal Da Vinci, chiedendo dicendo appunto che lui faceva i

0: concerti, eccetera. E questa signora, che ovviamente invece è molto sveglia, ha capito che c'era qualcosa che non andava, e d'accordo con Staffelli è andata oltre, ha cominciato appunto a chattare con lui, chiedendo dei pass, dei biglietti, e questo egregio signore ha risposto che ogni biglietto poteva costare 1.000 euro. E la signora diceva: noi siamo in tre, bene, 3.000 euro. Poi è intervenuto chiaramente Staffelli e l'ha smascherato, e questo ha cancellato tutto in un secondo. E poi c'era il filmato di Sal che diceva che assolutamente lui non c'entrava niente con questa truffa, certo. E di passare ovviamente dai siti ufficiali per comprare, certo, i biglietti, certo. Ecco, basta. Cioè, oramai non si può più vivere, ragazzi, si deve stare attenti a tutto, eh?
1: Sì, poi con questa cosa dell'intelligenza artificiale
0: infatti.
1: Ti clonano la voce in un attimo.
0: Esatto.
1: A proposito, la settimana è stata sottolineata da una cosa abbastanza inquietante,
0: già.
1: E cioè dalle dimissioni di Jacob Coxon, questo informatico britannico, sì, giovanissimo, perché ha solo 27 anni, che si occupava di preaddestramento dei modelli di intelligenza artificiale, quindi ormai un ex dipendente che, sì, lavorava in Anthropic, che è uno dei colossi americani, no, della IA, e ha rassegnato le dimissioni e ha,
0: sì,
1: lanciato l'allarme,
0: sì,
1: ufficializzando a tutto il mondo, come se già non lo si sapesse,
0: infatti,
1: una cosa, dicevo, un po' inquietante, cioè, sì, che potrebbe questa intelligenza artificiale sterminare gli esseri umani entro la fine del decennio, cioè roba da
0: mamma
1: poco.
0: Mamma mia, è una cosa da brivido, ragazzi. Comunque l'abbiamo pensato tutti.
1: Sì, ma l'abbiamo pensato, ma lui l'ha detto.
0: Lui
1: proprio,
0: l'ha detto, cioè, questa è la cosa tremenda.
1: Tra l'altro c'è un altro personaggio, che è un dirigente dell'azienda, che è Ivan Abinger, che ha detto: Giacomo ha ragione, crediamo che l'AI potrebbe uccidere tutti gli esseri umani.
0: Mamma mia.
1: Penso perlomeno che ci sia più del 10% di probabilità entro il prossimo decennio.
0: Da brivido, ragazzi.
1: Ma non vi ricorda Terminator o Matrix?
0: Sì.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Vetreria Lofrido. Dal 1992 produciamo vetri decorati, blindati e antisfondamento, scali in vetro, parapetti, specchi e box doccia. Alla Vetreria Lofrido lo realizziamo su misura per te. Vetreria Lofrido, Ploaghe, via Planargia 11. E attenzione! Realizziamo e sostituiamo vetri per stufe e camini, compresi di guarnizioni. Vetreria Lofrido, applicatore partner Saint-Gobain. Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
8: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18P.
9: Latte e miele.

0: due rondini, nella luce, proprio sopra la porta e impettite nel nido, muovono appena la testa. Ascoltano la notte. Jacques Prévert.
1: Acqua azzurra, acqua chiara. Bogon e Lucio Battisti.

0: canzone, me la può rimettere dall'inizio?
1: Ancora. Caterpillar.
2: Caterpillar.
1: Su Radio Latte in Piedi, Latte in Piedi a casa mia. Prevede questi vicini di casa, la signora Naso, il nostro dirimpettaio, il DJ
2: sì,
1: Aldo,
2: certo,
1: e il signor Relli, insomma una serie di bizzarri
2: personaggi,
1: amici e personaggi. Comunque era il viaggio nel tempo, prima Battisti, poi Riccardo Cocciante, e adesso entriamo negli anni 90 con un'altra canzone che è un super classico, perché se ci pensi te la ricordi sicuramente.
2: Sì,
1: si chiama Io muoio per te, con noi c'è Umberto Tozzi.

0: Roberto Tozzi a concludere questo trittico di canzoni, vero, del viaggio del tempo,
1: le canzoni,
0: con un brano del 94, Io muoio di te. Sai che Tozzi vive a Monte Carlo, perché ha fatto questa scelta quando ha lasciato Roma per motivi di sicurezza, che aveva subito dei furti, si è trasferito lì con la famiglia, e stavo pensando che nel condominio suo non ci saranno elementi tipo quelli che abitano
1: DJ
0: qui
1: Aldo,
0: da noi, no?
1: La signora Naso,
0: la signora Naso e gli altri. A proposito di DJ Aldo, ci ha lasciato un messaggio, se ti ricordi, domenica scorsa, era un po' preoccupato,
1: era scappato,
0: perché aveva fatto una festone
1: a Ferragosto.
0: E qualche vicino di casa ha chiamato i vigili. Senti che balzana idea gli è venuta in mente.
2: E allora amici, tutto bene voi? No, io tutto a posto, ho risolto anche il problema della festa di Ferragosto. Vi ricordate che approfittando del palazzo deserto ho organizzato il festone sulle scale, mille persone, e poi qualche qualcuno ha chiamato i vigili, sono venuti e sono dovuto scappare, insomma una multa sulle... Allora ho risolto così, cambio merce, cioè devono fare la festa della caserma di piazza Porta Garibaldi, e quindi sono andato là perché mi dovevo presentare, non potevo mica continuare a scappare anche dai vigili, ho fatto niente di male, e quindi vado a mettere i dischi alla loro festa, no? Cioè bellissimo, scambio merce, nel senso che non mi faccio pagare e loro mi tolgono la multa, ecco, a posto. Però il problema è che non posso mica andare a mettergli lì la techno, trans, electro, che faccio, no? Cioè, e allora sto chiedendo un po' in giro, voi non è che avete qualche musica da suggerirmi per questi qua, sarà lì con la famiglia, dai, trovatemi un po' di musica anche voi, dai, fate questo di mestiere in fondo.
0: E in fondo sì, ma in effetti potremmo mandargli una playlist, ma secondo me non ha capito, perché cioè, non è che vai là, gli fai la festa e questi ti tolgono la multa,
1: ma infatti,
0: cioè, non funziona
1: dai,
0: proprio
1: mi sembra
0: così.
1: molto improbabile.
0: Guarda, bisogna che adesso entro sera lo chiamiamo.
1: Esatto, mi sa che stai combinando un altro guaio.
3: Can't touch this. Bastano €4,95 per concedersi il gusto di McDonald's.

0: abbassa la disponibilità.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi,

0: vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto, abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet, vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
1: Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
2: Latte e miele.

0: Boris Ramazzotti su Radio Latte e Miele. Questa è un'emozione per sempre, un'emozione che abbiamo reiterato nel corso degli anni e trasportandola fin qui, fino ad oggi, fino a questo sabato mattina 12 settembre. È un periodo bello, dedicabile, come dicevamo, agli appuntamenti.
1: Sì, bellissimo, bellissimo.
0: Per esempio, volevo parlare un secondo del Salone di All'Auto di Torino, che trasforma il centro della città tra Piazza Castello, Piazzetta Reale e i Giardini di Musei Reali in un palcoscenico dedicato proprio all'automobile. Ci sono 47 case automobilistiche che presentano delle novità di prodotto interessanti, delle anteprime, ci sono esposizioni, test drive gratuiti, quindi la cosa è veramente carina. Un weekend ricco di eventi e l'ingresso è gratuito per tutti. Ci sono le supercar d'epoca, insomma, se siete da quelle parti direi che è un appuntamento da non perdere.
1: Invece sono arrivati i WhatsApp, grazie infinite. Per esempio Rosanna ci scrive che oggi e domani c'è la Sagra del Pomodoro a San Marzano Dop a Striano in Campania, e invece Elena ci dice che oggi e domani c'è la Sagra della Patata di Montagna a Muro Lucano in Basilicata.
0: Grazie.
1: Abbiamo Angelica che ci dice che a Montegrotto questo fine settimana c'è il Tempo di Berta, che è una sfilata con costumi d'epoca e tante altre cose da vedere e da mangiare.
0: Ma chissà quante cose ci sono in giro per l'Italia.
1: Grazie, grazie.
0: Tutte cose
1: davvero
0: gustose che fanno pensare

0: 12 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Buon vento, Giovanotti, Alfa su Radio Latte Miele, ed è la nostra ora, l'ultima, quella che ci porterà alle 13.
1: Sì, io leggere tutte queste cose delle sagre, una fame, una
0: voglia di manicaretti, ma oggi ci organizziamo in merito.
1: Ah, oggi sì, oggi sì. Mi sono preparata.
0: Lo so che sei
1: no, non mi cogli impreparata.
0: Sì, non ti cogli impreparata.
1: No, guarda.
0: Senti, a Latte Miele a casa mia prevede anche l'informazione ed è il momento delle notizie.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Bentrovati da Nicola De Muro. Domani in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino resterà aperta dalle 12 alle 19 per riaprire lunedì mattina alle 10. Martedì alle 12.30 sempre in Campidoglio si terranno i funerali di Stato in forma laica. La storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa è morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Unanime il cordoglio di istituzioni e politica, radicale, liberale, femminista, decisamente europeista è il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. Emma Bonino ha proseguito, il Capo dello Stato ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Le forze Houthi, i ribelli filo-iraniani, avanzano lungo il Mar Rosso e, assumendo il pieno controllo della costa yemenita, aprono un nuovo fronte nella guerra in Medio Oriente. L'Arabia Saudita ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato dai droni lanciati dall'Iraq. L'attacco ha causato danni e feriti. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian, a margine del vertice dei BRICS a Nuova Delhi, ha dichiarato che Teheran resta salda di fronte agli Stati Uniti e al regime sionista e non cederà alle loro prepotenze. Grave incidente ferroviario in Francia. Ieri sera deragliato il treno Caen Rouen. Dei 180 passeggeri a bordo, le persone rimaste ferite sono 44, una donna in gravi condizioni. La polizia privilegia la pista dell'attentato. L'incidente è stato causato dall'impatto a 130 km orari con un ostacolo posizionato sui binari. Donald Trump è atterrato stamattina all'aeroporto di Dublino per la visita ufficiale di due giorni in Irlanda, accolto dal vice premier Simon Harris. Nella capitale sono previsti i colloqui con la presidente Catherine Connolly e con il primo ministro Michael Martin. Poi il presidente statunitense si recherà a Dunbeg per assistere al torneo di golf Irish Open. Eccezionali le misure di sicurezza per i movimenti di Trump in una Irlanda costellata di manifestazioni di protesta contro il suo arrivo. E ieri il capo della Casa Bianca ha presenziato alle commemorazioni sugli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 al Pentagono, primo presidente USA a non recarsi a Ground Zero. Calcio, aperta dal successo della Fiorentina a Venezia, la quarta giornata di Serie A prosegue oggi con tre incontri, match di cartello alle 18 con una delle tre capolista, la Lazio, che ospita il Milan. Si parte alle 15 con Genoa Frosinone, alle 20.45 Atalanta Cagliari. È tutto, a più tardi.
5: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
6: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassarili Punti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino. Costruisci sicuro, costruisci meglio.
7: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMailogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMailogu, usato di qualità. AutoMailogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
8: Latte e miele.

Quello che è incerto non deve necessariamente essere temuto. Spesso i mali che temiamo sono minori di quelli che immaginiamo.

0: Ligabue, qualcosa per te qui su Radio Latte e Miele, il suo brano dell'ultimo periodo proprio. Beh, di solito noi nell'ultima ora, io ti invito a parlarci di qualcosa. Stamattina hai parlato delle sagre, buone abitudini non vanno perse.
1: Esatto.
0: Quindi, caro il mio mostriciattolo,
1: mostra la mostra.
0: C'è una mostra di cui vuoi mostrarci?
1: Certo.
0: Che prima parlavamo della Sicilia. Quindi.
1: E io vi porto ancora in Sicilia con un artista che è conosciutissimo, Fernando Botero.
0: Già.
1: Il rapporto ovviamente intenso tra l'isola e l'artista colombiano è assodato. Vi consiglio di visitare però questo grande progetto espositivo con ben 37 opere in due momenti diversi, perché si svolge in due sedi con due titoli distinti.
0: Uh-huh.
1: Abbiamo Fernando Botero, l'incanto del mito ad Agrigento, tra Villa Aurea e gli spazi esterni della Valle dei Templi. Questa mostra riunisce 25 opere originali tra sculture, acquarelli, disegni e tecniche miste. Poi c'è Fernando Botero, il peso dei sogni, a Palermo, negli spazi di Palazzo Riso, Museo d'Arte Contemporanea della Sicilia, con 12 opere tra dipinti, disegni e acquarelli, e le mostre termineranno il 31 ottobre, quindi c'è ancora tanto tempo.
0: Sì, avete ancora tempo. Magari non andate a quella all'aperto quando piove. Questa canzone è tutta per te.
1: Grazie.
0: Si chiama Dedica. Ernia su Radio Latte Miele.
2: Che nome

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Oh, lo dico sempre che quando siamo soli sei magnifica.
2: Figurati.
1: Anche quando siamo in compagnia. Infatti ti ho dedicato questa canzone.
2: Grazie, grazie.
1: Con piacere,
2: grazie,
1: con piacere.
2: Grazie, grazie caro. Grazie.
1: Sai che adesso ormai la nostra vita, la mia, la tua, ma quella di gran parte anche di chi ci ascolta, sono sicuro, passa attraverso i cellulari, i telefoni,
2: sì.
1: Perché siamo tutti coinvolti ovviamente con i messaggi eccetera. E allora ho letto un articolo sul settimanale di Repubblica che si chiama D, che qualche anno fa a cena la persona più importante era quella
2: aveva
1: che
2: aveva il cellulare,
1: no, ma non solo, era quella che riceveva più telefonate, più
2: certo.
1: messaggi, no? Cioè,
2: che rottura,
1: e quindi bastava guardarlo per chi comandava, insomma, per capire chi comandava.
2: Sì.
1: Oggi invece succede l'opposto, cioè i più potenti sono quelli che non lo tirano fuori nemmeno dalla tasca. Il cellulare non vibra, non controlla, soprattutto non fotografa il piatto,
2: non suona ovviamente,
1: non suona. E se qualcuno gli chiede ma se ti cercano, lui continua a mangiare. Benvenuti nella nuova aristocrazia dell'irreperibilità.
2: E sono
1: molto d'accordo con questa cosa, perché il telefono che doveva liberarci dall'ufficio
2: ha fatto
1: qualcosa di più, no?
2: È vero.
1: Cioè,
2: sono
1: praticamente
2: d'accordo.
1: Ogni posto è ufficio ormai.
2: È vero.
1: Siamo al museo, in aeroporto, al ristorante, quando andiamo in bagno, in taxi, cioè praticamente lavoriamo
2: in bagno,
1: comunque, anche in bagno capita.
2: No, io in bagno non lo porto.
1: In bagno può capitare.
2: però è vero che quando dici vabbè, vado in bagno, vado a fare la doccia, non ha suonato fino a quel momento, come metti piede nella doccia, suona. È così.
1: Sì, il concetto è questo, ci sono delle categorie l'irreperibilità non è democratica, che devono rispondere per forza,
2: ma
1: no?
2: Sì, certo.
1: I dipendenti, i medici, gli ospedali, i genitori, la scuola, i giornalisti. Però sparire presuppone che qualcuno possa aspettare. Quindi più sali nella gerarchia, più puoi permetterti un non avevo visto.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, dalle 6 alle 8. Vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino.

0: Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella, tutto il gusto di Sardegna a casa tua. Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
1: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
0: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
2: Benvenuti da Lumen.
0: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
2: Vivi il gusto, vivi Lumen.
0: Lumen, restaurant e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
3: Latte e miele.

0: quanto al tuo volto, io non cerco più di scoprirlo. Ormai non mi turbano più neanche le tenebre della notte. Ho te, e tu sei la mia luce. Apuleio.
1: Adesso di nuovo negli anni Ottanta.

0: Ma chi se la dimentica? Chi se la dimentica quell'estate italiana lì? Vabbè, insomma, c'era la nazionale, allora esisteva, sì, esisteva e come?
1: Certo che esisteva, figurati.
0: Vabbè. Un'estate italiana, Gianna Nannini, Edoardo Bennato, prima Zucchero, il nostro viaggio nel tempo, grandi della musica italiana, Zucchero, Gianna Nannini, Edoardo Bennato, che forse sentiremo domani mattina.
1: Yes.
0: E peraltro ho scoperto anche una cosa che riguarda un altro grande della musica, sì, italiana, che è Vasco Rossi.
1: Ah, certo.
0: Che diventerà dottore con l'Università di Salerno, che ha deciso di conferirgli il dottorato di ricerca honoris causa.
1: Bello.
0: In politica e in comunicazione.
1: Wow.
0: Questo per la sua carriera, naturalmente, che guarda caso l'università ha individuato come una case history, un caso di studio per chi analizza i linguaggi e i processi della comunicazione contemporanea.
1: Uh-huh, sì.
0: Bella cosa, secondo me, mi interesserebbe assistere, ma purtroppo non lo so. Il 7 di ottobre succederà questa cosa,
1: sì,
0: nell'aula magna del campus di Fisciano, e lui farà la lectio magistralis proprio rivolto alla comunità universitaria.
1: È bello, sarebbe bellissimo, bello. Molto bello.
0: Abbiamo detto grandi della musica italiana, abbiamo detto viaggi nel tempo, e Viaggio nel tempo conclude il nostro classico ciclo con una canzone del 2000. Federico Stragà ci ripropone L'astronauta. Viaggio

0: Federico Straga su Radio Latte Miele con Dani e con Guido, questo è il Latte Miele a casa mia.
1: Già.
0: E beh, intanto voglio fare una segnalazione.
1: Che segnalazione
0: perché,
1: vuoi fare?
0: Perché gli ascoltatori che ci seguono, quelli che hanno deciso di farlo e che sopravvivono,
1: grazie,
0: ci ascoltano nel weekend, no? Cioè
1: sì,
0: il sabato e la domenica mattina.
1: Sì, sì.
0: Però
1: sì,
0: per questa settimana, la prossima, avremo anche un incontro infrasettimanale.
1: Vero.
0: Non nel nostro orario canonico, ma ci sarà un open bar, quindi nel pomeriggio dalle 5:30 di mercoledì. Sarà un open bar che faremo noi, cioè qui,
1: sì, sì,
0: a casa,
1: sì,
0: nostra,
1: sì, a casa nostra,
0: con bartender, con drink della staff, con le solite cose che accadono agli open bar, no?
1: Ok, va bene, sì, sì, sì, allora
0: mercoledì pomeriggio,
1: sì, ci ritrovate pomeriggio durante la settimana,
0: ecco.
1: Cosa facciamo? Anche noi open bar brindiamo,
0: sì,
1: facciamo
0: se non
1: radio alticcia.
0: Se non smonti la casa tu e
1: no,
0: Caterpillar.
1: No.
0: Ricordatelo, no, è mercoledì, no, pomeriggio.
1: Va bene, me lo ricorderò. Abbiamo già un altro appuntamento con Cater. Abbiamo già fissato, mi spiace per te.
2: Santo cielo, stanno facendo la radio. Devo pulire, torno dopo.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Spot.
5: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti. Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
6: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
7: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa. Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
8: Latte e miele.

0: Tiriamo dritto verso le 13 anche con Guasto d'amore, Brescia Sciune su Radio Latte Miele. E il nostro appuntamento prevede anche l'interazione con alcuni vicini di casa. Abbiamo sentito prima il DJ Aldo, non abbiamo sentito la signora Naso.
1: Non si sa mai.
2: Allora ringraziamo Alex Peroni che ovviamente ha interpretato il nostro DJ Aldo. Ringraziamo comunque Maurice Modica che anche se non è arrivata la signora Naso,
0: meglio,
2: noi lo ringraziamo
0: meglio.
2: Sì.
0: Ringraziamo gli anelli di Polichetti all'ascolto.
2: Esatto.
0: Ringraziamo naturalmente Umberto Capellato
2: e in regia insieme a Simone. E ringraziamo ovviamente tutti gli ascoltatori che ci hanno mandato i vari appuntamenti con le sagre.
0: Magari domani
2: ne leggeremo altri. Vediamo
0: un po' cosa succede. E ringraziamo anche tutti voi. Voglio fare un ringraziamento particolare anche a Matteo Osso.
2: Certo.
0: Ed è con lui che vi lasceremo alle 13.
2: Sì, certo.
0: Perché ci ha fornito dei servizi da Malta decisamente interessanti per quella notte con le stelle di cui Radio Latte Miele era partner. Grazie Matteo. Qua ti ho ascoltato veramente con piacere.
3: Latte Miele 12:58.
2: E siamo arrivati ai saluti.
0: Sì, in effetti.
2: Ai manicaretti.
0: In effetti.
2: Adesso il signor Monti si dedicherà ai manicaretti.
0: Manicaretti.
2: Quella roba lì.
0: Okay.
2: Io compro, lui cucina.
0: Sì, o viceserva, dipende.
2: Sì, è vero, qualche volta succede.
0: Va bene, allora vi ringraziamo naturalmente per averci scelto. Un grazie di cuore a voi. E ringraziamenti agli altri li abbiamo già fatti. Vi abbiamo anticipato che l'appuntamento viene rinnovato a domani mattina
2: alle 10,
0: ma che saremo in onda anche mercoledì pomeriggio. Questo così se mentre siete in auto
2: scrivetelo
0: un memo sul frigorifero
2: ascoltare Dani e Guido mercoledì pomeriggio.
0: Ok, adesso vi lasciamo con Matteo Osso e con la Dolce Vita e ci sentiamo veramente domani mattina alle 10. Ciao.
2: Io torno seria, vi voglio salutare con un pensiero del Mahatma Gandhi. Quando discutete, non lasciate che i vostri cuori si allontanino. Non dite parole che li possano distanziare di più, perché arriverà un giorno in cui la distanza sarà tanta che non incontreranno mai più la strada per tornare.

0: Irrecuperabile Trigno insieme a Dermal Meta su Radio Latte Miele per cominciare insieme a voi la dolce vita.
1: La dolce vita.
0: Un saluto e un abbraccio ai miei amici Dania e Guido che mi lasciano dal loro condominio tutta la baracca di Radio Latte Miele per un pomeriggio che deve essere rilassato, perché La Dolce Vita è un magazine, una rivista che sfogliamo insieme chiacchierando di un po' di tutto quello che succede intorno a noi, facendo un po' di giri con la musica nel passato, insomma le cose che conoscete. Siamo alla seconda edizione di questo programma che vi tiene compagnia tutti i sabati e tutte le domeniche, cominciando poco dopo le 13 e arrivando fino alle 4 del pomeriggio. E prima di cominciare con le nostre chiacchiere, però, come sempre, ci sono le notizie che arrivano dalla redazione di OK Salute.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: OK Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con OK Salute e Benessere. Buongiorno da Francesco Bianco. Siamo con Fabio Martinelli, responsabile ginecologia oncologica chirurgica Humanitas San Pio X. Buongiorno.
5: Buongiorno.
4: Allora, parliamo di tumore dell'ovaio. Partiamo dai sintomi, perché una cosa che si legge spesso è che il gonfiore addominale è uno dei primi segnali di un tumore ovarico. Il problema che ci colpisce è che il gonfiore addominale può essere qualsiasi cosa.
5: Esatto. Purtroppo, non avendo una diagnosi precoce nel tumore dell'ovaio, spesso la diagnosi è quando la malattia è già in stadio avanzato. E il gonfiore addominale, soprattutto un gonfiore addominale persistente, è uno dei campanelli d'allarme che non va sottovalutato. Come giustamente dicevi, è un sintomo molto specifico che può correlare con tantissime altre cose, ma proprio la persistenza di questo dolore o un addome che si gonfia, una pancia che tende a gonfiarsi e non si riduce mai, sono uno di quei campanelli d'allarme che danno un'indicazione a fare degli accertamenti.
4: Ci sono altri campanelli d'allarme che devono far scattare le donne sull'attenti e andare dal ginecologo?
5: Se compaiono delle perdite ematiche, ma nel tumore ovarico sono abbastanza rare, può comparire un fiato corto, un senso di sazietà quando si mangia, che correlano un po' con questo gonfiore, ma non necessariamente ce li abbiamo, delle alterazioni dell'alvo che tende a cambiare. Sono purtroppo tutti sintomi molto specifici, ma è esattamente la persistenza di questi sintomi, il fatto che non regrediscano con nulla, che danno un'indicazione a fare un accertamento. Poi, ovviamente, se una paziente non fa valutazioni ginecologiche da anni, è opportuna una valutazione in questo senso.
4: Se una persona invece fa queste valutazioni ogni anno, può stare tranquilla e pensare che il suo gonfiore addominale sia altro, oppure comunque è meglio indagare se persiste?
5: Mi piacerebbe dirti di sì, ma purtroppo non posso darti questa risposta, perché, come dicevo, non abbiamo una diagnosi precoce, per cui anche una donna che fa i regolari controlli può ritrovarsi con una malattia ovarica avanzata. Non abbiamo niente che ce lo può predire, escludendo le pazienti che hanno una nota familiarità, le cosiddette BRCA mutate, in cui la sorveglianza è un po' più intensiva, ma le stesse pazienti sono istruite a qualsiasi cambiamento di sintomo andare a fare un accertamento. Il fare regolari controlli non è sufficiente a prevenire questo tipo di malattie.
4: Quindi sono consigliabili, ovviamente.
5: Sono assolutamente consigliabili, ma non ci garantiscono una diagnosi precoce del tumore dell'ovaio, quantomeno. Ci sono altri tumori con i quali possiamo intercettare con controlli regolari.
4: Quali sono?
5: Il tumore della cervice uterina sicuramente è un tumore che noi possiamo prevenire con la vaccinazione contro l'HPV, intercettare nelle precancerosi aderendo ai programmi di screening, per cui HPV test dopo i 30 anni, PAP test dai 25 ai 30. Abbiamo poi il tumore dell'endometrio, che è un tumore più frequente nelle donne in menopausa, e uno dei campanelli d'allarme sono i sanguinamenti.
4: E lì si capisce subito perché.
5: Lì diciamo che abbiamo già una buona indicazione: l'associazione tra sanguinamento anomalo vagino-uterino e un controllo ginecologico, un'ecografia transvaginale che dimostra magari un endometrio spessito, pone un serio dubbio sul fatto che ci possa essere una patologia oncologica. Si fanno ulteriori accertamenti, una biopsia dell'endometrio, per escludere o confermare questo sospetto.
4: Perfetto, grazie per essere stati con noi.
6: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
7: La tua salute non può aspettare.
8: Allo studio medico ICNOS di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico ICNOS di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico ICNOS. Info e contatti su icnosmedicalservicesrl.it.
9: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
10: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
11: Benvenuti da Lumen.
10: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
11: Vivi il gusto, vivi Lumen.
10: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
12: Latte e miele,

Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento. E prima abbiamo ascoltato Anna Ox e Fausto Leali con Ti lascerò. Questa è Radio Latte e Miele, questa è La Dolce Vita. E voi sapete che noi cominciamo sempre guardando in giro che è successo intorno a noi e raccontandovi un po' delle curiosità della settimana. Settimana che ha visto una delle protagoniste del mondo musicale prendere in mano la situazione e esporsi in prima persona con grande apprezzamento da parte del pubblico. Sto parlando di Emma, che aveva in programma una data all'ippodromo di San Siro qui a Milano, la quale data è stata cancellata perché le condizioni meteorologiche, quelle economiche penso che siano molto floride di Emma, me lo auguro per lei perché lavora un sacco, ma le condizioni meteorologiche della città erano veramente pessime, ci sono state bombe d'acqua, danni importanti. Tra l'altro l'ippodromo di San Siro è una distesa di terra battuta che con l'acqua diventa un mare di fango, quindi è stato impossibile tenere il concerto. Ma anziché affidarsi agli uffici stampa, ai comunicati via social e a, diciamo, una comunicazione molto fredda, ha deciso di esporsi in prima persona. È scesa in mezzo alla gente, coda di cavallo, senza trucco, senza filtri, anche con una certa difficoltà a sentire quello che diceva, ma ha spiegato che per la sicurezza e per il rispetto del suo pubblico questa data sarebbe stata sospesa e sarebbe stata riorganizzata martedì sera. Quindi tutti gli amici che hanno acquistato il biglietto per il concerto di Emma potranno andare all'ippodromo di San Siro, e martedì, da quanto ci risulta, le previsioni meteo sono eccellenti.

Kintsugi di Elisa, il suo ultimo lavoro su Radio Latte Miele, un omaggio a questa arte giapponese che praticamente bisogna prendere un bel vaso, scaraventarlo in terra, raccogliere tutti i pezzi e riattaccarli coprendo le cicatrici, le spaccature con dell'oro. Devo dire che il risultato è anche molto bello, è una delle tradizioni artistiche giapponesi, oltre che il titolo dell'album che Elisa ci presenterà tra poco. Noi continuiamo invece con le curiosità che arrivano un po' da tutto il mondo, e c'è una cosa che mi ha colpito molto e che penso colpirà molti anche di voi che ci ascoltano, che ci ascoltate in un orario in cui effettivamente molti saranno probabilmente ancora seduti a tavola, e sto parlando della carbonara in lattina. Lo so, raga, sedetevi, perché io sono il primo, essendo una buona forchetta, che sono contorte le budella. Fatto sta che fa molto discutere l'ingresso sul mercato della carbonara in lattina, venduta a 2,50 € al pezzo alla lattina. Ovviamente i puristi della cucina italiana sono andati nel panico e si stanno, come dire, sollevando ondate di proteste, perché giustamente non è assolutamente accettabile, perché sappiamo che la carbonara ha proprio il bello di essere fatta all'ultimo momento, che l'uovo deve esserci ma non deve essere troppo cotto, se no diventa frittaccio, cioè è tutto un mondo. Fatto sta che è stata introdotta sul mercato a 2,50 € a lattina, con due porzioni all'interno di una lattina. Questa carbonara in lattina, che però i produttori difendono a spada tratta, dicendo che è una svolta pop e che va incontro alle esigenze di velocità delle generazioni moderne.

0: Zanni, quello di colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Qui con Latte Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
3: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
4: Spot. La storia del vetro è lunga di oltre 7000 anni. Alla vetreria Lofriddo a Ploaghe vogliamo raccontarvela attraverso i nostri lavori, realizzati da mani esperte e precise. E non dovete venire da noi a Ploaghe, veniamo noi a casa vostra gratuitamente. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te. C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni, Transport di Taula lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL, per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taula e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22.
5: Vivi i tuoi spazi esterni. Con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde, trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
6: Latte e miele.

Eccoci pronti al primo viaggio nel tempo di questa dolce vita di sabato 12 settembre. Partiamo con Renato Zero nel 79 con Il Carrozzone e poi passiamo dagli anni 90 col 96, c'è Camilla con 0337.

0: 0337, la voce di Camilla dal 1996 su Radio Latte Miele. È arrivato il momento di aprire la nostra rivista e scoprire chi c'è in copertina, perché questa settimana ospitiamo e celebriamo i 20 anni di musica, di attività, di passione di New Quartet. 20 anni Live with Friends, che è un evento che il 28 di settembre si terrà al Teatro Carlo Felice di Genova. Ce ne parla, ma non soltanto lui, perché in realtà sono tutti lì in agguato, ma qualcuno potrebbe anche interferire con le nostre chiacchiere, e va benissimo. Raffaele Rebaudengo, benvenuto Raffaele.
1: Ciao a tutti, grazie, ciao.
0: Allora Raffaele, da dove vogliamo cominciare? Da dove avete cominciato voi dalla fine, cioè dal 28 di settembre? Scegli tu, vuoi partire dall'inizio o dalla fine?
1: Cominciamo dall'inizio, come le storie che vanno avanti, diciamo, come le storie che conosciamo quasi tutti. Allora, l'inizio è stato già rocambolesco di per sé, perché abbiamo iniziato il nostro primo concerto fu al Teatro Nazionale di Milano per diciamo commemorare Fabrizio De André invitati dalla PFM. Quindi sì, già fu un inizio, diciamo, abbastanza col botto. Noi ci conoscevamo da tantissimi anni, non avevamo ancora mai collaborato tutti e quattro assieme, ma in maniera più frammentaria. E invece Francesca Rappetti, la nostra flautista, mi lantò l'esistenza di questo quartetto per partecipare a questo evento, e diciamo che da lì in poi proprio scendendo in automobile da questo concerto, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto: forse questo è il lavoro che volevamo fare per tutta la vita. E così è iniziata la nostra avventura musicale.
0: Beh, direi che per aver cominciato con una bugia, meno male che l'hanno detta sta bugia, perché va portato un gran bene. Siete qua dopo 20 anni con, a proposito di collaborazioni, nomi veramente importantissimi. Ti lascio su questi nomi, che ne faccio uno: Francesco De Gregori, Nicolo Fabi, Giuliano San Giorgio, insomma nomi importanti di cui parleremo tra poco. Adesso ci ascoltiamo un po' di musica insieme e poi torniamo.

0: 90 ci sono gli 883 con Come Mai, e noi continuiamo invece a raccontare la storia di New Quartet, 20 anni di carriera in una data che sarà il 28 di settembre al Teatro Carlo Felice di Genova. Andate a cercare sui social e su internet come fare per poter essere presenti, perché i nomi che vi accompagneranno in questa serata sono veramente importanti e sono anche i nomi con cui voi avete collaborato nel corso di questi 20 anni, Raffaele.
1: Sì, sono tutte collaborazioni, ognuna diversa, ognuna diciamo che ha portato proprio alla nostra, anche alla nostra poetica, poi alla nostra poetica musicale, un ingrediente diverso, un insegnamento diverso e poi un rapporto umano comunque molto profondo, perché in qualche modo sono stati tutti entusiasti di partecipare a questo nostro festeggiamento, quindi va anche a loro, va un grandissimo ringraziamento proprio per aver aderito con gioia e con tanta voglia di esserci a questo appuntamento. Tu hai già fatto qualche nome prima, sì. Ci saranno anche Ermal Meta, Samuele Busta, Mauro Ermanno Giovanardi, insomma ci sono veramente tanti amici con i quali nel corso dei 20 anni abbiamo condiviso palchi.
0: Leggo dal comunicato stampa, perché ho fatto i compiti, Simone Cristicchi, Amara, Vittorio Cosma e anche Laura, che sono i nomi, oltre a quelli che abbiamo fatto io e te prima, che vi accompagneranno in questa serata insieme, quindi sarete veramente in tanti. Ti lancio una domanda e poi ci ascoltiamo un po' di musica e torniamo con la tua risposta, e la domanda è secondo te, secondo voi, qual è l'ingrediente che New Quartet ha messo sul tavolo che è piaciuto così tanto a tutti questi nomi, in modo da farli collaborare con entusiasmo e tornare anche a tanti anni di distanza a stare di nuovo insieme a voi sul palco? Pubblicità, musica e torniamo.
1: Wow.
2: Quando ci fa

0: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto, abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
1: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
0: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
2: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
3: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
4: Latte e miele.

0: Bella e Mia è la voce di Tiziano Ferro, ma noi siamo in collegamento con Raffaele Rebaudengo di New Quartet. Per chi non li conoscesse, vergognatevi prima di tutto, e secondariamente si scrive New GNU come l'animale, come il New Quartet, come il quartetto. E la domanda che ti ho fatto, Raffaele, spero che sia gradita o non troppo difficile, se no mandami pure a Stefano.
1: No,
0: che io vado.
1: No, non è una domanda difficile, è una domanda sempre curiosa. Credo che ognuno poi abbia trovato qualche cosa nel nostro modo di suonare che lo ha particolarmente affascinato, convinto. Di sicuro, da parte nostra, quando abbiamo incominciato a lavorare a questo progetto, anziché farlo come la maggior parte dei musicisti classici, rimanendo ancorati proprio al linguaggio della musica classica, alle espressività della musica classica, abbiamo incominciato a studiare come pazzi la musica più contemporanea. Avevamo addirittura comprato un manualetto che all'epoca ancora viaggiava su DVD dagli Stati Uniti, dove si poteva imparare a fare le percussioni con gli strumenti ad arco, con una tecnica che si chiama chop. La nostra flautista ha iniziato a suonare anche la beatbox. Insomma, abbiamo cercato di traghettare proprio i nostri strumenti in un immaginario completamente diverso. In qualche modo li abbiamo un po' forzati, ma forse ci siamo riusciti.
0: Beh sì, oggi quelli che sanno con un sopracciglio su e uno giù direbbero è contaminazione, un esperimento interessantissimo sulla scena musicale. La verità è che voi vi siete buttati, potevate fracassarvi le ossa, invece siete caduti in piedi facendo una gran bella figura. Forse ci sarà del talento lì dietro? Rispondimi tra poco, se hai coraggio. Intanto torniamo subito dopo.

0: 13:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Antidroga, Emma con Fabri Fibra su Radio Latte Miele. Abbiamo lasciato una domanda scomodissima di quelle pungenti a Raffaele Rebaudengo di New Quartet a proposito del loro talento. Cioè, avete fatto, in anni in cui ancora non era così scontato mescolare così tanto gli ingredienti di questo cocktail, avete fatto un esperimento che è uscito molto bene e ci siamo ubriacati un po' tutti con la vostra musica. Quindi siete bravi? E questa è la domanda.
1: Domanda ci tocca ormai, dopo 20 anni ci tocca piegarci alla realtà e rispondere che sì, effettivamente effettivamente un po' bravi dobbiamo esserlo per essere riusciti a fare tutte queste cose. Però a proposito proprio del talento specifico come oggetto su cui riflettere, sì, probabilmente c'è del talento sparpagliato che viaggia tra di noi, ma davvero ci tengo, proprio perché anche Miles Davis nella sua autobiografia parla di questa cosa. Tutti si immaginano, no, il jazzista maledetto che faceva queste 4 note senza fatica. C'è sempre un sacco di lavoro dietro, cioè io penso ai piedi delle ballerine classiche, alle ore di studio proprio mirato che abbiamo fatto noi. Quindi è proprio una roba che mi viene da dire quasi didattica ai vostri ascoltatori, che uno ha del talento però poi se lo deve un po' coltivare.
0: Beh, forse una delle espressioni del talento è anche il senso del lavoro, il senso del rispetto del pubblico, che è quello che ti fa stare a studiare, a prepararti e non fare il somaro che va lì e si butta e poi magari fa delle figuracce.
1: Ma sì, guarda, poi secondo me noi questo senso della disciplina lo abbiamo molto mutuato dalla musica classica. Certo. Però come ti dicevo prima, per gli studi classici chiaramente prevedono comunque queste 8 ore di studio quando sei sotto diploma al giorno, che non sono proprio una cosa che si fa in tante altre, diciamo, discipline, no? Di passare qualche anno studiando oltre le 5-6 ore al giorno come se fosse un lavoro. Però questa stessa cosa applicata in un altro ambito ha dato i suoi frutti, è diventata interessante, però ci ha dato modo proprio anche di approfondire le cose, no? Non di toccarle superficialmente. Detto questo, se noi suoniamo Beethoven adesso forse non lo suoneremo più bene come una volta, ecco.
0: Diciamo. Ma tanto lui non se ne accorge, che vi frega, non è che mica che si lamenta o che vi
1: già
0: pianta.
1: Non se ne accorgeva ai tempi che era sordo alla fine.
0: Hai capito, per diciamo... cui l'importante è hai scelto bene con Beethoven. Sì, se avessi tirato fuori un altro eravamo nei guai. L'importante è che il 28 settembre sia tutto bello e tutto piacevole e tutto magico per gli amici che verranno al Carlo Felice di Genova a guardarvi. Non abbiamo ancora finito, state con noi.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
5: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
6: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
7: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
8: Latte e miele.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Su Radio Arte Miele c'è Cioffi con Carmela, ma ci sono anche gli New Quartet che, vi ricordo, il 28 settembre al Teatro Carlo Felice di Genova celebreranno i 20 anni di lavoro musicale. Ma dal 29 in avanti che succederà, Raffaele?
1: Dal 29 in avanti intanto prepareremo delle tracce che verranno fuori da questo concerto, perché abbiamo piano piano, quasi inconsapevolmente, capito e deciso che era una cosa che andava fissata in qualche modo, quindi lo registreremo audio e video, quindi speriamo che esca in qualche modo sulle piattaforme anche per chi non potrà essere proprio presente il 28. Dopodiché abbiamo in diciamo, come avevamo pianificato, un'uscita, un'integrazione discografica del nostro ultimo lavoro, che era un lavoro su Niccolò Paganini, ma di brani originali che prendono spunto dai temi, ma virati in una versione molto più contemporanea e rocchettara, e penso che usciremo con un EP o con un disco che comprende sia il parte del concerto e sia questi nuovi brani.
0: Quindi un'integrazione al lavoro di Paganini, a smentita del fatto che Paganini non ripete, voi sì però.
1: Noi non li ripetiamo, facciamo degli altri.
0: Ah, degli altri.
1: Quelli, però, a dire la verità, quelli li abbiamo ripetuti già un po' di volte, quelli vecchi che abbiamo scritto prima, e però Paganini non mi pare che si sia risentito.
0: Anche,
1: per adesso
0: anche
1: ancora...
0: lui non è un ragazzo di buon carattere, non si è lamentato. Penso che stasera, nei nostri sogni, miei e tuoi, arriveranno degli spiriti a tormentarci. Rimani con noi, ancora abbiamo gli ultimi 2 minuti insieme. State su Radio Latte Miele. It's the weekend.

0: Fuga d'amore, Sal Da Vinci, Radio Latte e Miele e gli ultimi due minuti in compagnia di Raffaele Rebaudengo per New Quartet. Abbiamo raccontato come è nata questa avventura, come un po' nel tempo si è sviluppata, le tante collaborazioni che ci sono. C'è una collaborazione che avreste tanto voluto poter fare, Raffaele, che ancora non ci siete riusciti o che forse non, insomma, avete capito che non si potrà?
1: Guarda, nelle nostre mire più assurde c'è stato anche Sting, che comunque vive in Italia. Non siamo mai riusciti a incontrarlo da nessuna parte, ma non disperiamo, perché quest'anno siamo riusciti ad avere una collaborazione anche con Madonna, quindi direi che non si può mai dire. Esatto, smettere di immaginare cose nuove.
0: Come tu potrai facilmente immaginare, Sting ascolta sempre solo Radio Latte e Miele, quindi possiamo tranquillamente fare un appello direttamente a lui. Sting, chiamaci 335-787-1910, poi noi ti mettiamo in contatto con il New Quartet. Cioè, non voglio fare una roba bella, non fare il difficile, ti pare?
1: Grazie. Magari non con gli strumenti antichi, cioè ci piacerebbe una cosa bella contemporanea, però chissà.
0: Vabbè, io vi metto in contatto, poi lo arrangiate voi, non è che lo fa tutto io in questa cosa, no? Ti pare?
1: Sì, hai ragione, guarda.
0: Va bene, considerato che questa probabilmente alla luce di questa intervista sarà la mia ultima puntata in onda, ti ringrazio e vi faccio il migliore auguri, un in bocca al lupo gigantesco per questa data, il 28 settembre al Teatro Carlo Felice di Genova. Tornate a trovarci quando volete, qui la porta è sempre aperta. Grazie a New Quartet, grazie a Raffaele Rebaudengo.
1: Ciao a tutti, grazie a voi, ciao.

0: Zanni, quello di colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Qui con Latte Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Spot.
5: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com. Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Mendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
6: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra. Quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
7: Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
8: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18.

Altro giro, altra corsa nel tempo su Radio Latte Miele. Partiamo dal 1988 con le voci di Fiorella Mannoia che ci canta Le notti di maggio. E poi andremo al 1994 dove ci sarà Irene Grandi che ci canta TVB.

0: Irene Grandi, Ti voglio bene, TVB, e per il 1994, che è molto vicino all'anno che abbiamo estratto a sorte per raccontarvi un po' di cose, perché l'anno che abbiamo scelto è il 1993. Come sempre rimaniamo in tema musicale con la classifica dei pezzi più ascoltati in quell'anno e partiamo dalla decima posizione. Una cover italiana di Fiorello, l'originale era Please Don't Go, e si intitola Sì o No ed è alla decima posizione della classifica del 1993. Andiamo alla nona. Questo è un grande pezzo e un po' mi dispiace che sia solo alla nona posizione, perché grande Vasco Rossi con Delusa si ferma alla nona, ma forse lo ritroveremo più in là. Andiamo all'ottava. Hathaway con What is Love ha fatto bingo in quell'anno, ce la siamo cantata e ballata credo tutti quanti e ancora oggi ce la ricordiamo come parte, subito partono anche i fianchi. Settima posizione. Ma meno male che Marco se n'è andato e non ritorna più, se no Laura Pausini cosa avrebbe fatto nella vita? Solitudine, che le valsa la vittoria tra le nuove proposte a Sanremo di quell'anno, grande successo di Laura Pausini. Sesta posizione.
1: Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo.
0: Giovanotti con Penso Positivo, ottimo pezzo, che anche questo è una cosa che abbiamo cantato. Sarà che in quegli anni io uscivo molto e quindi cantavo e ballavo molto di più di oggi, che invece sono una vecchia ciabatta. Comunque, dalla sesta posizione di Giovanotti andiamo.

3, sei un mito. 1993 erano proprio gli anni d'oro di Max Pezzali e Mauro Repetto, quando erano ancora in formazione unita. Poi sappiamo che Max Pezzali ha continuato anche in solitaria ed è ancora oggi una delle voci più amate del nostro panorama musicale. Questa era la quinta posizione della classifica del 93. Sentiamo chi

conosce l'inglese se l'ha cavata, qualcuno magari si è inventato delle cose, ma Ace of Base con All That She Wants è stato sicuramente un grandissimo successo che infatti sta alla quarta posizione della nostra classifica. Andiamo sul podio, alla terza

Romantica, che è stato un successo travolgente degli 883, e come mai terza posizione della nostra classifica, e alla seconda arriva uno dei nomi più importanti della storia della musica internazionale.

con Living on My Own, seconda posizione della classifica del 1993. Noi siamo pronti per andare a sentire chi era seduto in vetta.

0: 1993 in testa alla classifica dei singoli più venduti e più ascoltati e anche quelli più passati dalle radio c'è Vasco Rossi con Gli Spari Sopra, grande pezzo, sonorità rock, insomma lui ha saputo scrivere la storia della nostra musica, tant'è che ancora oggi siamo qui, lo ricordiamo e la cantiamo, anche se io preferivo I Tu Delusa ed è rimasta alla nona posizione, questa ce l'ho un po' sul gozzo, dovevamo far di meglio, cari amiche, cari amici, ma noi tra poco invece ci ascolteremo qualcosa che torna dal passato, da un passato musicale che fa parte della nostra storia. Prima però un po' di pubblicità e poi Piazza San Marco con Annalisa e Marco Mangione.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto, abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
3: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello. Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
4: Latte e miele.

Piazza San Marco, Annalisa insieme a Marco Mengoni per accompagnarci verso il momento in cui noi ci dedichiamo a Sanremo dell'anno che abbiamo deciso di raccontarvi. Siamo nel 1993 e il 43esimo Festival di Sanremo va in onda su Rai 1 dal Teatro Ariston di Sanremo dal 23 al 27 febbraio con la conduzione di Pippo Baudo e Lorella Cuccarini. Già sulla conduzione si apre subito una polemica. Sapete che Sanremo non è Sanremo se non c'è qualcosa da dire. Perché? Ci fu uno scambio via televisione, via stampa, ancora i social ovviamente erano molto lontani dall'arrivare nelle nostre mani, tra Lorella Cuccarini e Alba Parietti. Perché? Perché nell'edizione precedente Alba Parietti era al fianco di Baudo, ma in questa edizione le viene affidato il dopo festival. Questo declassamento a favore della Cuccarini pare possa essere dovuto al fatto che in quell'anno le due prime donne erano rivali, perché Lorella Cuccarini conduceva Buona Domenica sulle reti Mediaset, mentre invece Alba Parietti era capo di Domenica In su Rai 1. Solo che la Domenica In di Alba Parietti non ebbe una gran fortuna dal punto di vista degli ascolti, mentre invece fu un trionfo la Buona Domenica di Lorella Cuccarini, e quindi è stato deciso di dare a lei, in quanto anche chiaramente grande protetta di Baudo, una delle sue creature, di dare a lei lo spazio per diventare la prima donna del festival. L'edizione fu vinta da Enrico Ruggeri con il brano Mistero, che rimane nella storia fino ai Maneskin come il primo, fino al Maneskin unico brano rock che ha vinto il festival, e Laura Pausini invece per la categoria Nuove Proposte con La Solitudine. Noi come sempre ci ascoltiamo la vincitrice di questa edizione del Festival di Sanremo, un brano rock che appunto è entrato nella storia del festival proprio perché è stato il primo brano dichiaratamente rock a vincere il Festival di Sanremo, e rimarrà tale fino all'arrivo dei Maneskin.

0: 15 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

l'estate del 1993 e il Battito Animale vince il Festival Bar. La voce di Raff segna, sigla, firma in modo indelebile uno dei tormentoni estivi che ci ha accompagnato in realtà ben oltre l'estate del 93, perché ancora oggi ne parliamo e ancora oggi la cantiamo, ed è uno dei pezzi che tra l'altro, voi come sapete, chi segue la Dolce Vita fin dalla prima puntata di questa nuova stagione sa che noi abbiamo iniziato alla grande con Malta, Una Notte con le Stelle, che è un evento di cui Radio Latte Miele è stata radio partner. C'era anche Raff, che ho avuto il piacere di intervistare, con cui abbiamo fatto delle chiacchiere nel retropalco, e una delle canzoni che lui ha cantato e che ha sollevato l'intera piazza facendone un coro unanime è stato proprio Il Battito Animale. Era il 1993, questo era il nostro tormentone estivo. Rimanete su Radio Latte Miele, che tra poco continuiamo.

0: ti amo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
1: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
2: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
3: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
4: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
5: Latte e miele.

0: Bossa Nostra è la voce di Gaia e questa è Radio Latte e Miele. Siamo nel 1993 e del 1993 abbiamo raccontato Sanremo, abbiamo raccontato la classifica, raccontiamo anche alcuni fatti che attengono alla cronaca, partendo da un episodio molto spiacevole, molto doloroso, che fortunatamente non ha portato conseguenze gravi, ma che ha segnato certamente la storia del nostro paese.
1: C'è poca gente per la strada. Maurizio Costanzo, terminate le registrazioni del suo show al Teatro Parioli, sta ritornando in macchina a casa. Appena la Mercedes svolta l'angolo tra via Faure e via Boccioni, l'esplosione. Terribile.
0: Siamo al 14 maggio 1993 a Roma e, come avete sentito dalla voce del telegiornale, Maurizio Costanzo è vittima di un attentato, è oggetto di un attentato. Fortunatamente l'attentato non va a buon fine dal punto di vista del risultato, nel senso che oltre a una grande paura e moltissimi danni dal punto di vista fisico alle case e alle auto vicine al luogo della bomba, non ci sono state vittime. Sull'automobile di Maurizio Costanzo erano presenti, oltre all'autista, c'era lui naturalmente e Maria De Filippi, all'epoca la sua compagna, che tornavano a casa dopo una serata al Teatro Parioli dove lui conduceva il Maurizio Costanzo Show. È stato una delle grandi, erano gli anni dei grandi attentati della mafia che puntava a destabilizzare lo Stato. Noi sappiamo che Maurizio Costanzo si era molto esposto, molto speso proprio per la lotta contro la mafia e che evidentemente questo l'ha messo al centro del mirino. Non è mai stata del tutto chiarita la dinamica, sappiamo soltanto che fortunatamente, nonostante ci fossero 9 kg di tritolo, quindi insomma una cosa importante, avrebbe potenzialmente potuto produrre grandi danni anche dal punto di vista delle vittime, ci furono soltanto 24 feriti e oltre naturalmente ai danni materiali.

Cose importanti successe nel 1993. Ci spostiamo sulla scena musicale internazionale perché dopo 14 anni di silenzio stampa praticamente, nel 1993 Oprah Winfrey riesce a portare a casa uno dei suoi colpi da maestra, forse in assoluto l'intervista più importante della sua carriera, che è quella di Michael Jackson, che sentiamo sullo sfondo, andata in onda in diretta mondiale il 10 febbraio 93 dal Neverland Valley Ranch in California. Neverland è una tenuta enorme, sconfinata, in cui Michael Jackson abitava, con un parco giochi tutto dedicato al mondo dei bambini, eccetera. Lo speciale televisivo si intitolava Michael Jackson Talks to Oprah, cioè Michael Jackson parla a Oprah, e sono 90 minuti in cui lui si racconta e racconta un po' di tutto il suo mondo e anche delle tante ombre che ci sono state, che sono in parte anche rimaste. Poi ovviamente la sua vicenda si è tristemente conclusa nel 2009 con quell'attacco cardiaco che l'ha portato via. 90 milioni di spettatori solo negli Stati Uniti, oltre 100 milioni di spettatori a livello globale per un'intervista che ha letteralmente segnato la storia. È lì che la prima volta Michael Jackson ha dichiarato di avere la vitiligine. Si era molto chiacchierato del fatto che lui si fosse voluto schiarire la pelle volontariamente. Lui nega questa cosa, dice, soffrendo di vitiligine, è una conseguenza di questa malattia che distrugge la pigmentazione della pelle. Ha parlato della chirurgia estetica, della sua infanzia e del rapporto ovviamente con la famiglia, che l'ha messo al centro di uno show business e che gli ha portato via gli anni migliori della sua vita, quelli da piccolo. Insomma, tante cose sono successe, compresa anche la sua versione a cappella in beatbox del brano Who Is It, che è lo stesso.

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora, lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
5: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
6: Latte e miele.

Ed eccoci pronti a tornare indietro nel tempo con la musica di Radio Latte Miele. Andremo al 1979, secondo a Sanremo di quell'anno, Enzo Carella con Barbara. E poi grandissima Gianna Nannini nel 1986 con la sua Bello e Impossibile.

0: Gianna Nannini, Bello Impossibile, 1986, bellissima canzone. Sembra quasi un film, mi verrebbe da dire, perché di film stiamo per andare a parlare e abbiamo, naturalmente con la nuova stagione, deciso di ricominciare la nostra collaborazione con Hot Corn, la piattaforma sulla quale trovate tutte le curiosità, tutte le notizie, tutte le informazioni del mondo del cinema, e in particolare con Dario Cangemi, che è il direttore di Hot Corn, che ci parla da Venezia, dove stanno succedendo. Stasera sarà la serata finale, quindi scopriremo chi ha vinto il Leone d'Oro. A te la linea, Dario.
1: Ciao Matteo e ciao a tutti i nostri ascoltatori, qui da Hot Corn, qui da Venezia. Siamo ormai arrivati alle battute finali di questa 83esima mostra del cinema di Venezia, e quindi inevitabilmente qui al Lido è cominciato il gioco che possiamo dire anche più pericoloso di tutti, no? Provare a indovinare chi vincerà. Allora, è stata una mostra finora che sicuramente è stata meno dominata dai grandi eventi hollywoodiani rispetto alle altre edizioni, ma con un concorso interessante e soprattutto senza quel film che almeno per il momento abbia un po' messo tutti d'accordo, sai, no? Un po' camminando si ascolta, si origlia, poi noi del mestiere lo dobbiamo fare, e questo rende i pronostici ancora un po' più complicati. Allora, tra i titoli ti dico che hanno raccolto maggiori consensi c'è sicuramente Possible Love del sudcoreano Lee Chang-dong, tornato al cinema con un film lungo, complesso, molto adulto, che attraversa, diciamo, due coppie, parla d'amore ma anche di differenze sociali, desiderio, frustrazione. Lee Chang-dong è uno dei grandi autori del cinema contemporaneo, dobbiamo dire un Leone d'Oro non sorprenderebbe nessuno. Molto forte anche Look Back di Hirokazu Koreeda, tratto dal manga di Tazuki Fujimoto, è forse uno dei film più delicati ed emozionanti, devo dire, visti finora. La storia di due ragazze unite dalla passione per il disegno, che diventa senz'altro una riflessione sull'amicizia, sulla perdita e soprattutto sul bisogno di continuare a creare. Anche questo è un titolo che terrei d'occhio per il palmarè. Poi in chiusura Woman Unknown del danese Mai El Taki, uno dei film cresciuti maggiormente nelle quotazioni durante il festival, durante la mostra, è indicato da una parte della critica internazionale tra i migliori del concorso. Naturalmente Venezia, però, lo dobbiamo dire, ci ha insegnato che consenso della critica e decisioni della giuria sono sempre due cose completamente diverse, e insomma, quindi ha ancora la giuria ha ancora diversi film, diversi no, però ci sono ultimi film da valutare, quindi nessuna sicuramente sentenza. Però se oggi dovessi mettere tre nomi sul tavolo ti direi questo: Lee Chang-dong, Koreeda e El Taki. Poi, come sempre, come anche negli ultimi anni, prepariamoci un po' alla sorpresa, perché chissà, magari qualche italiano può anche sorprenderci anche quest'anno.

0: Marco Masini, Cenerentola innamorata 1990 su Radio Latte Miele. Continuiamo invece a parlare di cinema, lo facciamo da Venezia. Abbiamo capito sulla scena internazionale che ci sono delle grosse pezzature candidate alla vittoria del Leone d'Oro di questa sera, perché questa sera ci sarà la serata finale con l'assegnazione dei premi. Il nostro Dario Cangemi è lì e ci racconta quali sono gli umori. Magari anche, Dario, se c'è qualcosa che possa riguardare i film italiani.
1: E dicevamo degli italiani, veniamo un attimo agli italiani, perché quest'anno Venezia ha messo in concorso ben 5 nostri film. Inevitabilmente le aspettative erano molto alte. Uno dei ritorni più attesi era senz'altro quello di Nanni Moretti, di nuovo in concorso a Venezia dopo 37 anni, pensa, con Succederà questa notte. Allora, un Moretti, lo abbiamo detto, scritto, letto in tutti i modi, un Moretti diverso, più intimo, malinconico, sentimentale se vogliamo, tratto dal libro Legami di Eshkol Nevo, un film che ha diviso. C'è chi ne ha apprezzato molto la delicatezza e chi invece si aspettava forse qualcosa di più incisivo dal suo ritorno al Lido. Io personalmente l'ho apprezzato molto, e forse questa è una caratteristica generale dell'edizione: tanti film interessanti, pochi capaci di creare un consenso unanime. Negli ultimi 3-4 anni era stato sicuramente un po' diverso. Tra gli italiani che hanno fatto però parlare c'è sicuramente L'Estranea di Paolo Strippoli con Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano e Valeria Bruni Tedeschi, un film che utilizza il thriller e l'horror per raccontare la maternità, il controllo e soprattutto l'illusione di poter decidere il destino dei propri figli. Allora, non è un film perfetto e anche questo ha diviso, meno degli altri, è piaciuto molto, ha un'identità precisa e conferma per fortuna che in Italia si può provare a fare cinema d'autore passando attraverso il genere, e soprattutto che in Italia ci possono essere dei registi giovani molto bravi, e Paolo Strippoli, dobbiamo dirlo, è senz'altro uno di questi. In queste ore poi è arrivato Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, tratto dal libro di Antonio Franchini con Valessa Scalera e Lino Musella, una storia familiare durissima costruita intorno a una madre ingombrante, al figlio che ha provato per tutta la vita a scappare da lei. Allora, Vanessa Scalera certamente è una delle interpretazioni italiane da osservare anche in chiave premi, ti dico. Se forse invece dobbiamo anche parlare di qualche delusione, direi che alcuni dei grandissimi nomi annunciati alla vigilia, forse da quello che si sente, si origlia sempre, non hanno prodotto quel terremoto cinematografico che ci si aspettava. Forse Inc. di Danny Boyle, che aveva aperto la mostra, ma anche Bucking Fastard di Werner Herzog, che ha diviso parecchio la critica. Però lo diciamo sempre, proprio questo il bello di Venezia: arrivi aspettando i grandi maestri e spesso te ne vai ricordando soprattutto i film che non avevi previsto. Un abbraccio.
0: Tanto caro Dario, la settimana prossima faremo il punto sulle vittorie e anche sulle delusioni, perché la settimana prossima tornerai sabato come sempre su Radio Latte Miele per la tua rubrica legata al cinema.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Sorriso sicuro cambia tutto.
5: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
4: Sorridi, c'è Ichnos.
5: Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
6: Latte e miele.

solo per te, Negramaro su Radio Latte Miele, malinconiche note che ci portano verso le note altrettanto malinconiche della nostra Catina Ranieri.

0: E come sempre su Renoir entriamo per darci l'appuntamento a domani, perché la nostra puntata del sabato della Dolce Vita si conclude qui. Voi rimanete su Radio Latte Miele, arriva la classifica con tutta la musica aggiornata minuto per minuto, ma noi sapete che abbiamo un appuntamento che è quello della domenica. Domani, quando saranno da poco passate le 13, mentre voi starete ancora comodamente seduti a mangiucchiare, chiacchierare, prendere il caffè, io vi farò compagnia in sottofondo raccontandovi un'altra storia, un'altra copertina, un altro anno e un'altra musica che sarà come sempre la protagonista delle nostre vite. A domani.
1: 16 in punto.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele è ovunque. Portala sempre con te. La classifica di Latte Miele. La classifica di Latte Miele. Latte Miele.
3: Fine settimana vuol dire classifica di Radio Latte Miele. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Questa è la classifica ufficiale della nostra radio, della vostra radio preferita. Ciao, io sono Doug, con me in regia c'è il maestro Cappellato. Buon pomeriggio, maestro. Pronti per scalare una montagna fatta da 25 canzoni da sentire una per una, montagna che come sempre si rinnova, cambia. C'è qualcuno che esce, qualcuno che entra, qualcuno che era al primo posto e ora non c'è più. Scopriremo tutto qua in queste due ore insieme. Intanto vi dico subito, saranno ben tre le novità questa settimana. In uscita ci sono Cabana di Irama, Le ragazze di Clara e San Giovanni e DNA di Gabri Ponte e Giovanotti, che salutiamo. Invece ci sono anche le prime tre della scorsa settimana. Saranno rimaste le stesse? Saranno cambiate? Questo ancora non lo sappiamo, dobbiamo arrivare in fondo alle nostre 25 canzoni. Ricapitolando, terza posizione di settimana scorsa c'era una ex numero uno, Merck & Cremont con Serena Brancale, i The Colors e Partenope. Secondo posto per Emma con Fabri Fibra e Antidroga.
4: Perché tuoi occhi mi stringono.
3: E alla prima posizione c'era una new entry, Meraviglioso errore di Gianna Nannini.
4: Amore, grande amore, sei sempre solo tu. Meraviglioso errore.
3: Queste erano le prime tre posizioni di sette giorni fa. Io direi che dobbiamo cominciare. Bando alle ciance, non c'è tempo da perdere. Iniziamo dalla posizione numero 25. In discesa piuttosto clamorosa rispetto a sette giorni fa, Angelina Mango e Marco Mengoni.
4: Sentisi

I pinguini tattici nucleari alla posizione numero 24 con Sorry, scusa, lo siento. Abbiamo già sentito due dei pezzi più forti dell'estate 2026, il che significa che è iniziato il cambio stagione, cambio armadio, via l'estate, dentro l'autunno, anche a livello musicale. A proposito dei pinguini tattici nucleari che abbiamo da poco sentito, recentemente in questi giorni hanno rilasciato alcune interviste parlando del loro passato, quando non erano ancora praticamente nessuno e giravano e facevano i concorsi e serate e festival qui e là e su e giù, e tutte le volte ci fosse mai stata una volta che hanno vinto un concorso. No, zero, mai vinto niente nella loro vita, eppure alla fine della fiera, vedete cosa è successo? Sono diventati quelli che raccontano con a loro modo e in modo molto personale ma trasversale la vita di tutti i giorni di tutti noi. Li abbiamo ritrovati alla posizione numero 24 ed ora posizione numero 23, dove c'è Noemi.

0: Si avvicina all'uscita anche Bossa Nostra di Gaia, che dopo 7 giorni perde 15 posizioni, ritrovandosi così alla posizione numero 22 per quella che è per noi la canzone più longeva in assoluto in questa classifica di Radio Latte Miele, e qua da ben 18 settimane. Vuol dire praticamente un terzo dell'anno l'abbiamo passato in compagnia di Gaia, che sicuramente è molto soddisfatta di questo brano, che è andato veramente molto molto bene, tant'è che proprio non siamo solo gli unici noi a passarla in radio, è una delle canzoni più popolari proprio delle estate del 2026. Siamo arrivati alla posizione numero 22, a tra poco per la 21.
1: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello. Latte.

0: Latte e miele.
1: Servirebbe avere occhi profondi, grandi, come due pozzi.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana. La classifica di Latte e Miele.
3: La classifica di Radio Latte Miele si riparte, siamo arrivati alla posizione numero 21, abbiamo appena cominciato, quindi se siete arrivati adesso preparatevi perché abbiamo ancora tanta bella musica da sentire insieme, scoprire cosa fanno, salgono, scendono, rimangono stabili, ci sono delle nuove entrate, tutto questo lo scopriremo man mano e strada facendo. C'è la posizione numero 21, una delle canzoni anche questa più ascoltate qui su Radio Latte Miele in questa settimana, in questi ultimi giorni, è quella di Trigno con Ermal Meta, che rimane in classifica da noi già da 11 settimane. Ci piace molto e continuiamo ad ascoltarla. Il brano si intitola Irrecuperabile.

Salda Vinci e Fuga d'amore in posizione numero 20, un po' più indietro rispetto alla settimana scorsa quando entrò e occupò la numero 18. Proprio in questi giorni Salda Vinci è stato protagonista di un concerto al Castello Sforzesco di Milano, dove ha avuto modo anche un po' di ripercorrere i suoi anni e la sua lunghissima gavetta prima di diventare quello che oggi. Ne ha fatta di strada e ne ha dovuti mangiare di cereali sottomarca, come si dice in gergo. Tanti anni fa, raccontato sul palco del Castello Sforzesco, dice: sono venuto qua a Milano per parlare con un discografico, il quale mi aveva detto che la musica melodica ormai era morta e sepolta. A distanza di tanti anni vedete che le cose sono cambiate e personaggi e grandi artisti come Salda Vinci invece tornano alla ribalta. L'abbiamo trovato alla posizione numero 20 e adesso la posizione numero 19, dove troviamo invece un giovanissimo ragazzo, anche lui napoletano, a volte qualche parolina qua e là ce la butta dentro nelle sue canzoni, come in questa che troviamo alla 19, Due settimane.

0: Il nuovo disco di Malika Yan, una delle novità di questa settimana, posizione numero 18 per lei. A 5 anni di distanza dall'uscita dell'ultimo progetto discografico, Malika torna con un nuovo album di inediti, Cicale, disponibile a partire da venerdì prossimo, il 18 di settembre. Tra l'altro Malika conosce molto bene l'ambiente musicale, del resto è un po' di tempo che lo bazzica, e ha deciso di chiamare un paio di amici che però casualmente non avevano mai lavorato tra di loro. Da una parte c'è Pacifico, dall'altra parte Andrea Bonomo, e gli chiede: ma come mai non avete mai lavorato insieme? Venite con me in sala di registrazione che ci mettiamo lì e facciamo qualcosa. E così è nato l'album che uscirà il 18 di settembre, di Cicale, si chiama così il nuovo album di Malika, previsto per la prossima settimana. Questa è la posizione numero 18, a tra poco con la 17.
1: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione, ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
2: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
3: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.

0: la disponibilità.
1: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te. C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni, Transport di Taula lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL, per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taula e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22. Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
3: Latte e miele.

0: classifica di latte e miele.
1: Riparte la classifica di Radio Latte Miele ogni fine settimana, sia sabato in prima versione che domenica in replica dalle 16 in avanti. Ci troviamo qui, ascoltiamo 25 canzoni una in fila all'altra e capiamo un po' come cambia anche la classifica, chi va su, chi va giù, chi rimane stabile, chi esce, chi entra, chi c'è al numero uno. Tutte queste domande trovano una risposta all'interno di queste due ore. Siamo arrivati un po' avanti, siamo arrivati già alla posizione numero 17, dove troviamo, possiamo chiamarlo un po' un vecchio leone della musica italiana, anzi uno dei più grandi artisti mai usciti sul mercato discografico italiano. Lui è Edoardo Bennato e la sua nuova canzone è Ogni Settimana.
2: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: niente ci dividerà.
1: Alfa insieme al Gigi D'Alessio con Genova e Napoli su Radio Latte Miele, posizione numero 16 nella nostra classifica, in salita di 5 posti rispetto alla settimana scorsa. A proposito dei due, molto amici, grandissima stima per entrambi, ma separati da intanto la città natale, uno Genova e l'altro Napoli, dalla fede calcistica, uno Genova e l'altro Napoli, che però stranamente, per uno strano incrocio del destino, hanno trovato modo di cantare questa canzone praticamente appena uscita, in occasione di Genoa-Napoli che si è tenuta il 22 di agosto. Quell'occasione migliore, tra l'altro, perché comunque le due squadre, le due tifoserie sono anche gemellate, quindi c'è anche un'amicizia che va avanti da diverso tempo, per due città sì distanti geograficamente ma accomunate dal mare, dal porto e da questa grande passione per il calcio e per la musica. Posizione numero 16 per loro, alla posizione numero 15 invece rimaniamo un po' in zona Genova, rimaniamo lì dove c'è tanta musica genovese in questi mesi. Brescia con Daddio, posizione numero 15.

0: Ed ecco il primo grande stravolgimento della classifica di questa settimana su Radio Latte Miele. Ex numero 1 in classifica da 13 settimane, scende addirittura fuori e scivola fuori dalla top 10 la canzone che ci ha accompagnato per tutta l'estate. Merck & Cremont con Serena Brancale e i The Colors, Partenope, è stata al primo posto per più di 2 mesi e quindi dobbiamo dargli i giusti onori a questa canzone che ci ha fatto veramente tanta compagnia in questi mesi estivi. Li abbiamo ritrovati alla posizione numero 14, a tra poco con la 13.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Inizio di weekend con circolazione depressionaria sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio, a fronte di un ulteriore miglioramento del tempo su tutto il nord e su buona parte del centro, avremo ancora una spiccata instabilità al sud, sulle aree interne e sulla Sicilia, con frequenti temporali. In serata e nella prossima notte le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Spot.
4: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti. Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo, e tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
5: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Mendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
7: Latte Miele.

0: Ligabue e qualcosa per te alla posizione numero 13 questa settimana nella classifica di Radio Latte Miele. Ligabue si sta godendo comunque un ottimo periodo, è uscito da poco il suo documentario, c'è questo nuovo singolo che sta girando e sta andando molto bene, e tra poco ripartirà anche con il gran finale del suo tour di quest'anno, il Certe Notti, con davvero tante date ad attendere i fan, ben 15 più o meno sparse in tutta Italia. Si parte a Verona e poi si terminerà con alcuni concerti a Milano. Questa è la posizione numero 13, siamo arrivati a metà della nostra classifica. Riassuntone, tutte le posizioni dalla 25 fino ad ora.
1: Posizione 25.

0: avanti.
1: Un coltello nel cuore, una fuga d'amore, d'amore.
0: 19. Nuova entrata.

0: poco nella classifica di latte e miele le posizioni dalla 12 alla 1.
1: Una piccola cosa che faccia qualcosa per te.
0: Classifica di latte e miele. La classifica di latte e miele. Latte e miele.
2: Ecco la seconda parte della classifica di Radio Latte Miele. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Eccoci, l'ultima seconda metà, ma la seconda metà non è la metà peggiore, anzi è la metà migliore, perché partiamo e tra poco entriamo ufficialmente anche in top 10 delle canzoni più trasmesse negli ultimi 7 giorni qui su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, io sono Doug e con me in regia c'è il maestro Cappellato. Buon pomeriggio maestro. Allora, siamo arrivati fino a questo punto. Vogliamo fare un ricapitolo veloce delle prime 3 posizioni della scorsa settimana, anche perché una di quelle l'abbiamo già salutata, è già passata, ed era Partenope di Merck & Cremont con Serena Brancali The Colors, che era al 3º posto. Al 2º c'era Antidroga di Emma e Fabri Fibra, e al 1º Meraviglioso Errore di Gianna Nannini. Si ferma alla posizione numero 12 invece Achille Lauro, dove sta continuando a lavorare. Insomma, Achille Lauro ne sta facendo veramente tantissime in questi giorni, tant'è che è stato anche paparazzato al Festival del Cinema di Venezia. Questa è La Città degli Angeli, posizione numero 12. Angeli.

0: La classifica di latte miele, posizione 11.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: posizione numero 11, stabili lì, fermi e tranquilli in quella posizione lì. Dove li abbiamo messi? Li abbiamo ritrovati, perché del resto una canzone che si chiama Serenamente non prevede che uno vada di fretta, che uno vada di corsa, che uno sia arrabbiato. No, bisogna prendere la vita così. Infatti l'invito che fanno Brescia e Giulia in questa canzone è proprio quello: lasciare andare le cose serenamente, tutto alle spalle, i momenti bui e non solo, e camminare così verso una giornata tranquilla, serena, senza grossi pesi sulle spalle. Ritrovati alla posizione numero 11, entriamo in top 10, dove c'è una novità di questa settimana. Laura Pausini sta portando la sua musica in tutto il mondo, ma non solo la sua, anche quella di altri artisti che lei ama e stima. Questa è Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.
1: Che vuoto

0: Posizione numero 10 per Laura Pausini con Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Novità di questa settimana che si parcheggia proprio all'ingresso della top 10 della classifica di Radio Latte Miele. E Laura Pausini con questo lavoro di Io canto, parte seconda, secondo volume con cui affronta, ristudia, ricanta grandissimi successi della musica italiana, non lo fa solo per sé, lo fa anche per tutto il mondo, perché alla fine Laura Pausini è una star internazionale. Queste canzoni vengono anche tradotte in diverse lingue, ricantate anche per il mercato, pensiamo, spagnolo, inglese, francese e non solo. Quindi tutto quanto poi diventa un po' di dominio pubblico, così tutto il mondo entra in contatto con canzoni italiane che forse in realtà ancora non conosceva. Questa è la posizione numero 10, a tra poco con la 9.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
6: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino, Sassari Li Punti, via Domenico Mille Lire.
7: Latte Miele,

0: Latte Miele.
1: La tua musica italiana. La classifica di Latte Miele.
2: Riparte la classifica di Radio Latte Miele. Siamo appena entrati in una delle zone più calde della musica italiana. La nostra top 10, le prime 10 posizioni che ogni settimana snoccioliamo una per una fino ad arrivare così alla numero 1. Number 1. Posizione numero 9. Una vecchia conoscenza della musica italiana come Jovanotti, duetta in questo caso con un giovane artista che però si è già affermato ampiamente. Loro sono Jovanotti con Alfa e questa è Buon Vento.

0: agitare Coca-Cola a posizione numero 8 nella classifica di Radio Latte Miele con Tommaso Paradiso, ma dalla 8 passiamo subito alla posizione numero 7, dove troviamo una delle novità di questa settimana, perché è tornato Ernia con una canzone dedicata alla sua città di Milano, una canzone molto dolce, perché Milano è una città che ha bisogno di amore nonostante tutto, e quindi Ernia ha pensato proprio questo. Una canzone che è rimasta chiusa in un cassetto per ben 3 anni e finalmente è uscita. Novità di questa settimana, Dedica.
1: Che nome

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La classifica di Latte Miele.
2: Posizione 6.

0: parlare d'amore.
1: Safe con Parlare d'amore alla posizione numero 6 della classifica di Radio Latte Miele. Anche Safe si sta muovendo bene nella nostra marasma della classifica, perché guadagna 2 posti rispetto a 7 giorni fa, quando era alla posizione numero 8. È un bel periodo per Safe, tra la notte della Taranta e primo nei passaggi radiofonici. Sta per affrontare anche un tour indoor piuttosto interessante ed intenso, con tante date per andare a salutare i fan che ancora non l'hanno visto, perché sarà il 14 di ottobre a Torino al Teatro della Concordia, il 17 a Padova al Teatro Geox, 21 e 22 Milano all'Alcatraz, sempre nel mese di ottobre, e il 27 di ottobre chiuderà il tour a Roma all'Atlantico, uno dei club più importanti della scena italiana. Questa è la posizione numero 6. Alla posizione numero 5 c'è anche qui una delle novità degli ultimi 7 giorni, ed è Che bella vita Ariete con Angelina Mango.
2: Ma quanto è

0: top 5 per Ariete con Angelina Mango, duetto tutto femminile in Che bella vita. Ariete è tornata dopo un paio di anni di assenza in cui proprio non si è vista, non abbiamo idea di cosa abbia combinato in questi due anni, ma finalmente è pronta a tornare anche con un nuovo album che uscirà nei prossimi mesi. E come sempre quando c'è un album c'è anche un tour, perché a partire dal mese di novembre sarà più o meno anche lei in tutta Italia. Si parte da Roma all'Atlantico il 7 novembre, poi in mezzo ci sono Milano, Torino, Padova, Firenze e si chiude l'11 dicembre a Bitritto al Pala Tour, quindi anche un po' finalmente a qualche concerto anche nelle zone non più gettonate, diciamo così, perché di solito sono tutti Milano, Torino, Roma, Milano, Bologna, Roma, e quelli un po' più a sud di Roma rimangono quasi sempre con la bocca asciutta, e questo non è bello e neanche giusto. Questa è la posizione numero 5, a tra poco con la 4.
1: Sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
2: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte.

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
5: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
6: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
7: Benvenuti da Lumen.
6: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
7: Vivi il gusto, vivi Lumen.
6: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
8: Latte e miele.

0: pensieri giù tutto il corpo.
1: La classifica di Latte e Miele.
2: Posizione 4.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: con Carmela alla posizione numero 4, una delle sorprese di questi ultimi mesi, perché partito un po' in sordina, metà sì dai cosa facciamo, lo trasmettiamo, non lo trasmettiamo, ma sì dai la canzone è carina, alla fine è riuscito ad arrivare anche nei piani più alti della nostra classifica, piazzandosi così alla quarta posizione dopo 9 settimane di pellegrinaggio più o meno in tutte le posizioni della nostra top chart. Questa era la posizione numero 4. A proposito di Cioffi, ci sono le ultime due date del suo tour estivo, una sarà 12 settembre, quindi questa sera a Cuneo, e il 26 settembre a Galatina, in provincia di Lecce, nella sua Galatina. Invece alla posizione numero 3 c'è un'altra canzone che è tanto che la sentiamo in classifica, ben 10 settimane, sono Emma con Fabri Fibra e Antidroga.
1: Ma

Emma con Fabri Fibra e Antidroga su Radio Latte Miele. Emma non vedeva l'ora di cantare questa canzone nel suo concerto all'Ippodromo di Milano. Purtroppo le è andata veramente male, grandissima sfortuna per Emma, e siamo tutti molto dispiaciuti perché le condizioni meteo non hanno consentito il proseguire del concerto, anzi non è neanche mai partito, tant'è che anche sui social sta girando un video della stessa Emma che esce a spiegare al pubblico la situazione. Pochi artisti fanno così, pochi artisti ci mettono proprio la faccia anche quando non è colpa loro, e quindi tutti gli onori del merito vanno assolutamente ad Emma. Concerto che verrà rimandato e sarà disponibile a breve il 15 di settembre, quindi hanno trovato una data e fortunatamente si riesce a recuperarlo. Meno male, meglio così anche perché aveva preparato un concertone pieno di ospiti, un sacco di prove, un sacco di gente, quindi meno male che si riesce a recuperarlo. Posizione numero 3 per Emma con Fabri Fibra, alla posizione numero 2 invece un'altra delle sorprese di questo 2026. Lui è Samurai J e questa è Flamenco Paranoia.

0: Samurai J e Flamenco Paranoia, posizione numero 2 per lui, e Samurai J come sempre ci dà modo di parlare di prodotti tipici locali. No, non sono impazzito, non vi preoccupate, però proprio Samurai J è stato protagonista della fiera internazionale della nocciola. Nelle Langhe, come tutti gli anni da ormai 70 anni, si tiene a Corte Emilia la tradizionale fiera della nocciola, nata per celebrare proprio un prodotto tipico delle Langhe che nel corso del tempo si è arricchita di tantissimi momenti come quello musicale, e quest'anno c'era Samurai J che ha intrattenuto il pubblico mentre sgranocchiavano nocciole prese da un banchetto lì in giro. Bello, me lo immagino bene, anche Samurai J secondo me un sacchettino se l'è portato a casa, perché comunque sono talmente buone, poi un prodotto tipico locale, un'eccellenza del territorio italiano, quindi meraviglioso così. Questa è la posizione numero 2, ce ne manca quindi solo una da ritrovare e da sentire, ma prima di tutto ciò c'è il riepilogone di tutte le posizioni dalla 12 fino ad ora.
1: Posizione 12.

E queste erano tutte le posizioni dalla 12 fino alla 2, tra poco la numero 1.

0: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
2: Spot.
3: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto, abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto, sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
4: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
5: Sì, ma tolga la mano.
6: Non posso.
5: Avanti, tolga la mano.
6: Le ho detto che non posso.
3: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu, benessere e sorrisi. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
7: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
8: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
9: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
10: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
11: Latte e miele.

0: la classifica di Latte e Miele.
1: Siamo arrivati fin qui con la classifica di Radio Latte e Miele. Abbiamo sentito e ascoltato con grande attenzione ben 24 canzoni. Quindi io direi, caro maestro, che possiamo chiuderla qua. Che ne dice?
2: Sì, basta, tanto ormai.
1: Sigla! Ah no. Ne abbiamo ancora una. Ne abbiamo la numero uno. Ci dimenticavamo la più importante. Ma come fai? Ma quanto siamo distratti oggi, caro maestro? Parecchio. La posizione numero uno anche questa settimana è occupata da una delle novità di questa stagione. È tornata Gianna Nannini con un nuovo singolo che anticipa anche un nuovo lavoro. Ascoltiamo, è molto bella, una bella poesia e si chiama Meraviglioso Errore. Siamo

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Da un lato c'è la grinta di Gianna Nannini, dall'altro lato invece c'è anche questa grandissima delicatezza e dolcezza che riesce a mettere nella sua voce, che ha conquistato tutti quanti da ormai diversi anni a questa parte. Gianna Nannini occupa la posizione numero uno nella classifica di Radio Latte Miele con Meraviglioso Errore, il che significa che adesso sì che possiamo andare via, caro maestro, perché ne abbiamo ascoltate tutte e 25. Appuntamento, se oggi è sabato, a domani per la replica, stesso orario, a partire dalle 16. In alternativa ci sentiamo anche la prossima settimana, oppure durante i 5 giorni feriali dal lunedì al venerdì con Arena a partire dalle 15.30. Da Dag è tutto, un abbraccio al maestro Cappellato, ciao a tutti, una buona serata.

0: 18 e 10.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Spot. Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
2: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
3: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
4: Benvenuti da Lumen.
3: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante ma giovane, libera, informale.
4: Vivi il gusto, vivi Lumen.
3: Lumen, restaurant e lounge bar, lungomare Balai, Porto Torres.

0: Otto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
1: Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebimfestival.it. Il contest è dedicato a Raffaella Carrà, media partner Radio Latte Miele.
3: Spot.
4: Attenzione, a Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com. Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Mendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
5: Latte e miele.
6: Ci vorrà.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1992.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Nelle prossime ore le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Nella mattinata di domani pressione in aumento, con sole prevalente su tutti i settori e con cielo anche sereno al centro-nord. Lievi disturbi solo sulle coste tireniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, da segnalare qualche temporale ancora al sud, specialmente sulle aree ioniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Spot.
5: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti. Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo, e tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
6: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
7: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
8: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
9: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
10: Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
11: Latte mia.

0: 19:01.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: bentornati all'ascolto. Nella duecentesca chiesa di San Francesco delle Donne a Perugia, un gruppo di donne porta avanti l'antica tradizione tessile delle famose tovaglie perugine che già nel Medioevo decoravano le case umbre ma anche gli altari delle chiese, come testimoniano i tanti dipinti da Giotto a Simone Martini fino all'ultima cena di Leonardo da Vinci. Una tradizione che stava scomparendo ma che dopo la Prima Guerra Mondiale è stata riportata in vita da Giuditta Brozzetti, che creò uno dei laboratori di tessuti artistici tradizionali tra i più famosi d'Italia. E oggi la sua pronipote Marta Cucchia continua questa attività artistica, progettando e sperimentando però in chiave moderna l'antica tradizione tessile.
1: La mia bisnonna è proprio partita con questo intento, sia di ridare vita a una tradizione antichissima che contraddistingueva la produzione tessile italiana, cioè Perugia era famosa sin dal Medioevo per la sua produzione tessile. Questa tradizione è andata sparendo e nei primi anni del Novecento un gruppo di donne intraprendenti, una delle quali, fortuna mia, la mia bisnonna, decise di dare vita a quest'arte, ma anche di emancipare quelle donne del contado che avevano conservato questo mestiere per secoli per povertà, non per altro, perché proprio era necessità di essere in casa, quello che serviva per il fabbisogno domestico, diede loro l'opportunità di avere uno stipendio per la prima volta nelle proprie mani e gestire i propri soldi. Quindi questo fu ovviamente un incentivo fondamentale per l'emancipazione femminile.
0: Oggi conservate la tradizione tessile, ci sono giovani donne che lavorano a dei telai del Settecento, una cosa incredibile. Per fare che tipo di manufatti?
1: Ricalcando la tradizione umbra, noi riproduciamo ancora le nostre famosissime tovaglie perugine che troviamo nei dipinti dei più grandi artisti del Medioevo, del Rinascimento, da Giotto, Ghirlandaio, Simone Martini, fino ad arrivare al Cenacolo, Leonardo da Vinci. Ma e quindi facciamo tessuti per l'arredamento, per la casa, anche accessori per l'abbigliamento, ma ovviamente diamo anche un pochino un occhio a quella che è la contemporaneità. Quindi realizziamo delle combinazioni eclettiche di motivi decorativi medievali, etruschi, rinascimentali, moderni, tutti insieme, creiamo delle bellissime linee per l'arredamento della casa.
0: E questa attività che cosa produrrà per il futuro?
1: Intanto conserverà il nostro saper fare, e questo è quello che ci auspichiamo ovviamente, perché quello che stiamo facendo qua è conservare la nostra eredità e la nostra identità locale. Questa attività si è salvata perché ci siamo rivenduti come attrazione turistica grazie alla location strepitosa, la chiesa del XIII secolo di San Francesco delle Donne, ma anche al fatto che abbiamo aperto le porte del laboratorio, quindi i turisti possono venire, immergersi in questo mondo assolutamente ormai scomparso, ormai dimenticato, e quindi diventano non tanto clienti ma supporters.
0: Ed è tutto per oggi, grazie a Marta Cucchia, grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.
2: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
3: Latte e miele.

0: Roberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Mia.

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
2: La tua salute non può aspettare.
3: Allo studio medico Ichnos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ichnos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ichnos. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it. Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa. C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni, Transport di Taula lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL, per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taula e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22. Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
4: Latte e miele,

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto, abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto, sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
3: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
4: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
5: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
6: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
7: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
8: Benvenuti da Lumen.
7: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
8: Vivi il gusto, vivi Lumen.
7: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
9: Latte e miele.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: 20 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Le stelle del 13 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, sei un po' agitato, pensieri, ingiustizie rischiano di occupare troppo la mente. Evita provocazioni, discussioni inutili. Questa luna dissonante non parla di chiusure nette, ma di problemi che saranno risolti presto. Sul lavoro, nonostante gli ostacoli e gli ultimi tempi, puoi ripartire. Il Toro, con Venere e Giove che riportano l'attenzione sull'amore, sulla casa, sulle questioni pratiche, può essere confuso, forse anche un pochino deluso. Ci sono dei ritardi, le spese vanno fatte con grande attenzione. Il dialogo nella coppia sarà fondamentale per ritrovare equilibrio. La giornata però nasce con la luna in trigono e quindi c'è una buona energia in più. Gemelli, domenica leggera, positiva, poi luna e mercurio favoriscono i rapporti, gli accordi, le trattative, l'amore può tornare interessante. Per i cuori solitari, un incontro, un messaggio inatteso. Cancro, meglio evitare discussioni. Questa luna in opposizione non ha il potere di bloccare tutto, però in famiglia, nelle relazioni con gli altri può esserci qualche dubbio o magari ti senti poco considerato, hai la sensazione di dare più di quanto ricevi. Esprimere chiaramente ciò che provi evita incomprensioni. Lunedì e martedì, lo anticipo, saranno giornate molto interessanti per il lavoro. Leone, devi recuperare forma fisica, lo dico da un po', ma le opportunità per tornare ad essere pimpanti, forti come prima sono tante. E in amore possono riemergere delle piccole tensioni con questa Venere dissonante, o magari semplicemente non c'è la forza per portare avanti tutto quello che vorresti. Nei nuovi legami c'è una forte diffidenza iniziale da superare. Vergine, stai costruendo qualcosa di importante per il futuro, anche se alcune risposte sembrano lontane, magari di recente hai vissuto una specie di terremoto personale, professionale. I cambiamenti possono spaventare una persona nata sotto il segno della Vergine che vuole vedere tutto in ordine e programmato, però l'azienda per cui lavori è cambiata, magari semplicemente sono variati alcuni rapporti, c'è da superare un problema personale. Eppure tutto questo ti porterà l'anno prossimo con Giove nel segno ad una condizione nuova e importante. Insomma, risorgi dalle ceneri. Favorite anche i sentimenti. Bilancia, giornata positiva nei rapporti con gli altri, Mercurio favorisce la comunicazione, il consenso, la capacità di convincere grazie alla diplomazia. E tu ci sai fare da questo punto di vista. Buone sensazioni in amore. La giornata di oggi porta solo un piccolo calo fisico per colpa della luna dissonante. Lo Scorpione deve favorire l'amore perché Venere nel segno, e anticipo che lunedì e martedì anche la luna sarà nel tuo spazio zodiacale, quindi possiamo dire che tra oggi e martedì non solo è il momento di fare un passo avanti nella vita sentimentale, ma anche il lavoro chiamerà, qualcosa continua e comincia a muoversi. Sagittario, luna e Saturno favoriscono fiducia e progettualità, buone intese con Leone, Ariete, Acquario, qualche attrito con Vergine e Gemelli. Un progetto iniziato tempo fa diventa importante per il futuro. Capricorno, una giornata nervosa, ma meglio evitare provocazioni, persone invadenti. Voglio ricordare che l'amore può essere rinnovato in questo periodo, magari avrai più tempo da dedicare ai sentimenti. Acquario, la luna aiuta, ma in amore restano dubbi e situazioni poco chiare. Attenzione a idealizzare persone lontane, non disponibili. Venere invita a chiudere ciò che crea problemi e non dà soddisfazione. Pesci, domenica favorevole per amore, relazioni, eventuali ritardi su matrimoni, convivenze, eventi non cancellano i progetti, forse c'è qualche intralcio di lavoro. Venere sostiene viaggi, incontri e nuove conoscenze. Una giornata intrigante con qualche emozione in più a sorpresa. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23.

0: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
2: Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
3: Attenzione, a Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale.
2: L'Arte in Pietra Boutique,
3: dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
4: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
5: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino. Costruisci sicuro. Costruisci meglio.
6: Latte e miele.

0: lezione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte.

0: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
1: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
2: Latte e miele.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1995.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto, abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto, sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet, vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
4: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
5: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
6: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
7: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
8: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
9: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000, 2006,

0: 20 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
0: Up and down, down, down. Up and down. I personaggi della settimana che salgono e scendono con Roberto Alessi. Up and
2: down, down. Latte e miele sabato sera e sono caricatissimo perché ho appena incrociato Angela Taccia. Sapete chi è Angela Taccia? È l'avvocato difensore insieme a Liborio Catagliotti, ne abbiamo già parlato proprio qui da Pendown, di Andrea Sempio, tranne che finita la registrazione dove abbiamo registrazione, anzi era in diretta su Canale 5, dove si parlava appunto di queste chat terrificanti che Sempio scriveva, dove raccontava addirittura che per ogni uomo ci vogliono almeno 4 donne, che gli uomini veri vanno a cacciare, le donne stanno a casa a badare ai bambini, alla cucina, alle pulizie e agli anziani che non possono più andare a cacciare. Bene, a un certo punto, finito tutto quanto, ci ritroviamo lì nel salottino e dico: senta, mo me lo deve dire, perché si parla sempre che lei avrebbe avuto una storia d'amore con Andrea Sempio quando avevano, credo, 18 anni, perché sono coetanei, stanno parlando di più di 20 anni fa, prima che succedesse quella cosa terrificante di, appunto, di Chiara Poggi. E mi dice: sì sì, ma dico, come, ha avuto una storia davvero? Sì sì, e me l'ha confermato. E mi colpisce molto il fatto che già mi impressionava il fatto che lei sia l'avvocato difensore, ma era anche molto amica di Andrea Sempio, che, e qui non voglio parlare se è colpevole o non colpevole, ma e poi appunto che sia anche appunto amica, avvocato difensore eccetera, e poi adesso ex fidanzata. Già si diceva, devo dire. E dico: ma è andata più in là di un bacio? Sto guardando il mio regista Umberto Cappellato che si fa il segno della croce perché ha paura che dica qualcosa di terribile. No, e dico: sì, è andata più in là di un bacio. Lei è molto spiritosa, ha detto: sa, io le cose o le faccio bene o non le faccio per niente, e in questa l'ho trovata divina. Dopodiché dico: ma come si trovava? Beh, le dico solo una cosa: l'ho lasciato io dopo 3 mesi. Dopodiché ha trovato tale Federico, si è pure sposata subito, per cui non è che possa dare grandi valutazioni sugli uomini in base alla sua esperienza, perché mi sembra di capire che sia stata abbastanza limitata. Però vale il detto, appunto, che se uno parla, vedi Sempio, le sue chat, un uomo, 4 donne, matrimoni di gruppo eccetera eccetera, alla fine della fiera, insomma, meglio un marito che si sta tenendo da

0: Con Samob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samob siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samob.
1: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.
2: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
3: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Li Punti, via Domenico Mille Lire.

0: Up and Down con Roberto Alessi. Up and down, down. In salita.
1: Allora, il 3 ottobre, qui parliamo sempre di Ballando con le Stelle, perché hanno fatto un tale casino con la giuria, in pratica pare che sia così. Allora, c'è Ivan Zazzaroni, non c'è più Fabio Canino, al suo posto ci sarà Alberto Matano, che non voleva fare neanche Ballando con le Stelle, adesso invece fa addirittura il giurato. Qui poi Caroline Smith e Guillermo Mariotto, che è intoccabile, al posto di Selvaggia Lucarelli, quindi ci sarebbe Barbara D'Urso, finalmente è rientrata dalla finestra quando l'hanno sbuttata fuori dalla porta, e poi ci sarebbero quelli del tesoretto, che sarebbe la Francesca Fialdini, che tra l'altro l'anno scorso, bravissima, è stata, ha partecipato a Ballando con le Stelle, e Simona Ventura. Tra l'altro la cosa è curiosa, perché io sapevo, poi però deve esserci stato un cambiamento, Simona Ventura e Barbara D'Urso, diciamo, erano amiche ma non amicissime, ecco, per cui era un sano odio di rivali, forse, non ho idea, comunque praticamente non si era filata. Però mi ricordo che quando Barbara D'Urso ha avuto un momento in cui si è ritrovata, diciamo, a spasso, insomma, l'Aventura ha sempre usato parole carine nei confronti della collega, anche perché pure l'Aventura si era resa conto che la vita non è sempre in discesa, ci sono dei momenti in cui sembrava che il successo non ti abbandonasse mai, ve la ricordate? Poi a un certo punto è entrato in un periodo un po' difficile, adesso un po' sì, un po' no, si è ritrovata ad andare bene, sono solo contento. Tra l'altro a Ballando con le Stelle, quando lei aveva partecipato, c'era anche il suo attuale marito, il secondo, parlo di Giovanni Terzi, il quale l'ho incrociato pure lui in televisione, e lui si era presentato la settimana scorsa, c'era una lunga intervista su Il Giornale, dove lui si sarebbe presentato spinto dalla Lega per diventare sindaco di Milano. Bene, mi ha detto no, non mi presento, figurati, anzi il centrodestra deve essere unito, adesso ci sarà uno piuttosto che un altro, lui pare che tenga per uno che è un nobile, io non frequento tanto i nobili, anche se li conosco più o meno tutti, ma non Cremnago credo che sia, non mi ricordo più bene il nome, ma insomma Terzi non ce lo ritroveremo sindaco, e quindi chi pensava di avere una First Lady di Milano in Simona Ventura

0: discesa.
1: Pare che in questi ultimi giorni il povero, se si può usare questo termine, Stefano De Martino li stia prendendo da Gerry Scotti, perché Gerry Scotti fa circa il 25% di share, lui fa il 20%, che non è male, perché però evidentemente il fatto di aver cambiato un po' il suo Affari Tuoi, la trasmissione dei pacchi, insomma, non tutti hanno gradito. Poi c'è stato anche il cambiamento, perché prima la trasmissione dei pacchi veniva fatta da Roma, dal Teatro delle Vittorie, poi la Rai l'ha messa in vendita e ha trasferito la trasmissione a Milano, e viene registrata nella sede Rai di Milano di via Mecenate, che è molto bella, molto particolare, una ex struttura industriale eccetera. Però evidentemente il cambiamento, hanno cambiato anche il cane, c'era prima c'era Gennarino, adesso c'è Tommasino, è uguale, però potevano anche dire che non era cambiato, perché mi sembra più identico. Però la, insomma, va meno bene. Nel frattempo però va molto bene Stefano De Martino a Milano, per questo motivo, che è molto molto amato, perché fate conto che io sono amico dei paparazzi, ovviamente di tutta Milano, ma ce n'è uno in particolare che si chiama Paolo Della Bella, e che è molto carino, che è un paparazzo fisso in via Monte Napoleone davanti al Cova, e lui sta lì, passano i VIP eccetera, e mi dice: guarda, Stefano De Martino è veramente una persona speciale. Dico: perché? Pensa che è andato da Cartier per forse vedere degli orologi. D'altra parte gli hanno fatto fuori un Patek Philippe, che non so se si chiama Patek o Paté, come quello che si mangia, ma non importa, tanto non ce l'ho. E che gli hanno fatto, gli hanno zazzato questo orologio l'anno scorso per 40.000 euro costa, dal solito gioco dello specchietto: metti a posto lo specchietto, ti piglia dentro il motorino, zam, e gliela zanzata. E se zanzano lui a Milano, lui che è napoletano, capite che, Vittorio Del Greco, capite che vuol dire che sono proprio bravi questi scippatori. Bene, però mi dice: guarda, lui esce dal negozio, c'erano fuori 200 persone, al punto che qualcuno pensava che ci fosse un altro scippo, no? E ha fatto foto e selfie con tutti, nessuno escluso. Insomma, grande, stupendo, unico. Nel frattempo, per chi è interessato, si è trovato a casa meno, lui ce l'aveva già la casa a Milano, anche se lavorava soprattutto a Roma e poi a Napoli con Stasera Tutto è Possibile, Step. Però si è comprato una bella casettina, un bel 200 metri quadri, zona Arco della Pace, casa storica, molto borghese. E poi, dato che sono uno che diciamo si fa mai, non mi faccio mai gli affari degli altri, ho scoperto che le sue sedie costano 3.000 euro l'una. Non ho parole, no.
0: Up and down con Roberto Alessi.

0: Da Zanni, volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte.

0: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello.

0: Up and Down con Roberto Alessi. Up and down, down. In discesa.
1: Ogni tanto i personaggi le sparano e le sparano anche grosse. Cosa è successo? È successo che Tommaso Trussardi, che è l'ex marito di Michelle Hunziker, papà delle sue due bambine, intanto lamentarsi che vengo sempre indicato come il marito, ex marito anzi di Michelle Hunziker, no, ma chi mai lo indica? Cioè lui è Nicola Trussardi e beato lui che, cioè no, Nicola Trussardi è suo papà, lui è Tommaso Trussardi, figlio di Nicola Trussardi, che è già un bellissimo nome, e in più ha avuto la fortuna di avere una storia d'amore e fare una bella famiglia che vabbè si è sciolta, ma non è che

con Michelle. Ma adesso lui in un podcast, perché adesso si fanno le interviste più volentieri per i podcast, che si chiama 1% di Giacomo Freddi, che non conosco, 1% spero che non sia l'ascolto, però praticamente ha rilasciato un'intervista dove diceva che suo papà Nicola, che io conoscevo bene perché ero giovane, ma l'ho intervistato diverse volte, sono stato anche suo ospite, insomma era stato discriminato dal mondo della moda perché non era gay. Cioè, che trovo una visione molto interessante, perché di solito si diceva che erano i gay che venivano discriminati perché erano una minoranza. E invece adesso scopriamo il contrario. Piccolo particolare, poi nel corso di questa intervista a 1% cita anche i colleghi, per cui cita Armani, cita Versace, che praticamente lui si ritrovava in queste sfilate alle fiere collettive eccetera, e poi c'erano invece i soliti nomi, lui faceva fatica a trovare, Nicola Trussardi, a trovare un suo spazio, per cui Armani, Versace, Mizzoni, Crizia, Fiorucci. Però poi quando arrivava il nome di Nicola Trussardi si vede che aveva delle difficoltà perché non era gay. Allora, intanto mi sembra una sparata gigantesca, ma per un semplice fatto, io conoscevo bene Giorgio Armani e sono stato anche biografo di Gianni Versace. L'idea che questi si preoccupassero dell'orientamento sessuale di Nicola Trussardi, che non era gay e quindi non doveva sfilare alla fiera con loro, mi sembra una sparata molto grande. Ma la cosa più curiosa poi è che cita appunto nell'elenco degli stilisti anche Missoni, Fiorucci e Crizia, che io conoscevo bene, molto bene, e che erano eterosessuali ortodossi, cioè nel senso che assolutamente non ce l'avevano manco pugapa. E allora mi domando, se sfilavano loro che non erano gay, che problemi poteva avere Nicola? La ragazza...

0: in salita.
1: Agli ultimi giochi di Birmingham di Atletica ci siamo tutti innamorati di Díaz Hernández, che è il un lunghista, un triplista, adesso si dice, io poi non sono tanto pratico, praticamente è un atleta straordinario, si chiama appunto Andy Díaz Hernández e ha una storia bellissima, perché praticamente lui, forse l'ho già raccontata qui a Radio Latte Miele, lui praticamente era nella nazionale cubana, no? È passato da Madrid e stava per tornare, perché erano andati a fare una sorta di tournée con la squadra nazionale cubana e doveva tornare a Cuba. Però si rendeva conto che se ritornava a Cuba non sarebbe mai più uscito da lì, perché a Cuba, dove c'è un regime comunista anche militare, chi vuole uscire da Cuba può farlo solo in un modo: scappare. E così, insomma, ha approfittato del cambio di frontiera, quello che aveva fatto Nureyev 50 anni prima, e per cui non si è presentato, è scappato e si è buttato nelle braccia della polizia spagnola, e dopodiché è rimasto in giro come, diciamo, extracomunitario non in regola, ed è arrivato persino in Italia. Quindi poi ha scritto a un allenatore, Donato si chiama, e lui l'ha praticamente adottato e poi ha capito che poteva diventare un campione, e lo è diventato. Tra l'altro, l'ultima notizia su di lui è che lo vedremo dal 3 ottobre a Ballando con le Stelle come concorrente, al che io ho storto un po' il naso, perché dico: ma come, se vuoi fare l'atleta professionista non vai a Ballando con le Stelle? Poi però mi sono ricordato che erano già andati altri, e poi, diciamo, deve pur mettere insieme un po' di grano sto disgraziato, per cui gli avranno dato un buon cachet, mi auguro per lui, e per cui lo vedremo lì danzare, zampettare come poche cose nella vita. Tra l'altro, essendo cubano, essendo un atleta, avendo una fisicata da paura, credo che darà molti molti punti agli altri concorrenti.
0: Up and Down con Roberto Alessio.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Spot. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
4: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
5: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
6: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita. Perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
7: Latte mia.

0: può essere l'unica condizione.
1: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.

0: 22 in punto. Up and down, i personaggi della settimana che salgono e scendono con Roberto Alessi. Up and down, down. In discesa.
1: Da questa settimana ho iniziato ad andare come opinionista a Dentro la Notizia, che è la trasmissione del pomeriggio di Canale 5 di Gianluigi Nuzzi, e ho scoperto, perché non lo sapevo, non l'avevo mai vista, che Alena Seredova è una delle opinioniste fisse lì, al che è ovvio che, essendo io curioso come poche cose nella vita, le ho fatto un terzo grado mai visto. E tra l'altro per lei questa è una settimana un po' particolare, perché sono stati i primi giorni di scuola della figlia Vivien, si chiama, che ha avuto da Alessandro Nasi, che è il suo secondo marito. Già, perché mi ricordo che lei ha altri due figli che sono ormai grandi: uno si chiama Luis Thomas, che ha 19 anni, l'altro David Lee, che ne ha 17, per cui quelli non l'accompagna più a scuola, che li ha avuti da Gigi Buffon. E appunto mi ha raccontato che, insomma, quando si è separata da Gigi pensava che la sua vita sarebbe finita, perché era sì giovane, era sì bella, però quando tu stai da una vita con un uomo, sposata, chi più ne ha più ne metta, ci fai due figli, la casa, Torino, insomma, rinunciato a una carriera che poteva anche essere più brillante, perché doveva fare la mamma e la moglie, e comunque ha rinunciato. E poi improvvisamente, mentre guida un giorno proprio portando a scuola i figli, sente dalla radio, non era Radio Latte Miele, sente dalla radio che Gianluigi Buffon ha una storia d'amore con la appunto Ilaria D'Amico, che peraltro gli ha dato anche un figlio dopo qualche tempo. E lei praticamente ha fermato la macchina e ha detto: ma come? E io non sapevo niente. Dopodiché è entrata in una crisi pazzesca, e poi invece vedete perché la racconto questa storia. Perché non bisogna mai gettare la spugna. D'accordo, lei è bellissima, era già famosissima, c'aveva già un marito che poi l'ha lasciata, però famosissimo, il più grande portiere insieme a Dino Zoff, credo, della storia del calcio italiano, e si ritrova improvvisamente sola, e pensava che sarebbe rimasta lei tutta la vita sola con i suoi due figli, per cui insomma una bella vita comunque, perché ha due figli meravigliosi, più grandi. Poi invece incontra, non solo incontra Alessandro Nasi, ma Nasi è della famiglia degli Agnelli, per cui praticamente si è innamorato anche lui del padrone della squadra in cui Gigi Buffon militava. Il massimo della vita, ripeto, mai mai gettare la spugna.

0: ti amo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani in pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello. Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
1: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
2: Latte e miele.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Up and Down con Roberto Alessi. Up and down, down. In salita.
1: Vi ho parlato poco fa di Gianluigi Nuzzi perché conduce Dentro la Notizia e proprio approfittando che insomma quando si aspetta tra un cafferino e una bottiglia di acqua minerale mi ha raccontato del suo cane. Lui è pazzo, lui ha due figli maschi che sono ancora piccolini, comunque è una moglie giornalista molto carina pure lei, che si chiama Valentina Fontana. E però il vero padrone di casa, ho capito, è il suo cane Labrador. Lui l'ha sempre avuto un Labrador, già ne aveva uno prima e poi purtroppo è morto, perché purtroppo i cani ci lasciano sempre prima, purtroppo, ed è un dolore immenso. Però poi ha avuto la forza di pigliare un altro cucciolo e adesso è lui il padrone di casa, al che io, che sono sempre in zighina, gli dico: sì, però i tuoi vicini, è vera questa storia, i vicini lo guardano perché aspettano con ansia, essendo lui famoso, che faccia una scemata, tipo della serie che porta fuori il cane, questo fa la poppis e poi non la raccogli, e lui dice: no, la raccolgo sempre, sì, mi sento osservato. Poi non c'è niente di peggio di essere il padrone di un cane, magari vicino di casa di qualcuno che il cane non ce l'ha, e si ritrovano questi regali in mezzo al marciapiede. Per cui lui è rigorosissimo, talmente rigoroso che mi ha fatto vedere che c'aveva la nuova scorta di sacchettini raccogli poppies già in macchina, perché stavano per finire. Insomma, praticamente prova superata, Gianluigi Nuzzi è assolutamente il padrone di cani Labrador, peraltro che è già una bella taglia, per cui diciamo lasciano dei ricordini già più sostanziosi, come dice il mio regista Umberto Cappellato. E ha superato la prova, per cui oltre ad essere un ottimo conduttore televisivo è anche un buon vicino padrone di cani. Che nome?

0: con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: In discesa.
2: La storia di Giovanni Tamburi, che è uno dei ragazzi, aveva 16 anni, che sono morti a Cran. Voi sapete che io appena posso parlo di Cran, perché non ci dobbiamo dimenticare mai. Non per quello che è successo, che è terribile, va ricordato, ma anche perché tutti i locali di tutto il mondo devono avere la responsabilità che se ospitano persone e ragazzini, soprattutto, devono essere responsabili. Detto questo, la storia di Giovanni Tamburi proprio arriva al cuore e lo spezza in due. Perché? Perché il papà, che si chiama Giuseppe, solo dopo che non c'era più, ha saputo che il figlio, quando usciva, usava la sua paghetta e magari qualche regalo che arrivava, qualche cosa da mangiare che prendeva da casa, eccetera, e lo portava ai senza tetto di via Terracini a Bologna, dove lui appunto viveva. E quando ha saputo questa storia, Giuseppe è rimasto talmente sconvolto che aveva deciso di creare una sorta di fondazione per creare proprio in via Terracini un centro di accoglienza per i senza casa che venivano assistiti da suo figlio. Era un modo per ricordare Giovanni Tamburi e creare appunto un centro di accoglienza a Giovanni Tamburi. Cosa è successo? È successo che l'egoismo vince sempre, purtroppo, anche di fronte a storie meravigliose come questa, e gli abitanti di via Terracini, preoccupati che ci fosse un centro di accoglienza e che diciamo richiamasse altri senza casa, che ci fosse un degrado e quindi maggiore pericolo, eccetera, che sono anche osservazioni che uno può anche fare, però se vengono seguite queste, insomma, gli abitanti hanno deciso di raccogliere firme, fare, eccetera, insomma, questo centro di accoglienza per Giovanni Tamburi in via Terracini non ci sarà. E la notizia è un po' brutta da questo punto di vista, però c'è un però, che il padre Giuseppe ha sottolineato che il comune adesso farà un bando e ci sarà un'altra sede che per ora rimane top secret per creare da un'altra parte, non più in via Terracini dove andava appunto Giovanni Tamburi, da un'altra parte creare un centro di accoglienza in nome di suo figlio. E oltretutto dice: purtroppo non è stato capito quello che si voleva fare, non volevamo fare un centro dove assolutamente arrivavano questi e bivaccavano con tutti i pro e i contro, soprattutto, che vediamo in altri centri, ma fare proprio un centro contro il degrado. Non è stato capito, speriamo che l'altro quartiere che ospiterà questo centro lo capisca.
1: Up and down con Roberto Alessi.

0: da Zanni, volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino.

0: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
1: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
2: Latte e miele.

0: Up and Down con Roberto Alessi. Up and down, down. In salita.
1: Kimi Antonelli ci ha dato tante soddisfazioni quest'anno, cioè è in cima alla classifica dei campioni di Formula 1, dico. E poi a Monza, vabbè, dopo 60 anni torna a vincere un italiano, d'accordo, su una Mercedes, ma chi se ne frega. Intanto, una volta sul podio, al primo posto, cantava l'inno d'Italia, per cui col suo bel tricolore tutto autografato dai suoi supporter sulle spalle. Insomma, grande soddisfazione. Però c'è un però: non è lui il più sveglio e il più intelligente di casa Antonelli, e non parlo di suo papà che aveva già capito, e neanche di sua mamma che è meravigliosa, ma parlo di Maggie, 11 anni, la sua sorellina. Lei è la più piccola di casa, ma è la più furba. Perché? Perché Maggie con le sue amiche ogni tanto, soprattutto quando sono a Riccione dove hanno una casetta, si mette fuori casa con la sua cassettina e con le amiche, e di solito le bambine cosa fanno? Vendono i braccialettini, i fumetti, i gialetti, magari un libro che la mamma non voleva più in casa, insomma una bambolina che magari le manca un occhio, ecco. Lei invece, molto intelligente, cosa fa? D'accordo, ci sarebbero, rivolte ai clienti che passano, anche dei cimeli che riguardano mio fratello. Questo per esempio è una sua foto autografata da lui, ma qui, se proprio vuole, ci sarebbe un cappellino della Mercedes che è lì, e questo stemmettino pensi che lui lo tiene sul suo zaino, eccetera. Ovvio che, potete immaginare, sono andati totalmente a ruba, e allora finiva un po' il magazzino e l'attività rischiava di chiudere. Cosa ha fatto la ragazza? Ha detto: papà, papà, ci terrei tanto a venire a Monza, ecco, a vedere Kimi che gareggia e poi ha pure vinto. E per cui, trattenendosi casualmente al box della Mercedes, diciamo, ha fatto un approvvigionamento di volantini, foto e stemmettini vari, insomma. Maggie è un mito. Kimi è il primo a esserne contento, perché dice: in un mondo dove il merchandising manager sono praticamente alla base dei grandi successi delle aziende, perché sì, vabbè, si vince, sì, vabbè, vendi le macchine, ma poi vendi lo zaino, vendi, insomma, praticamente sua sorellina Maggie ha già un futuro come appunto merchandising manager di una grande azienda.

0: in salita.
1: Siamo arrivati alla fase conclusiva della mostra del cinema di Venezia e una delle ospiti più applaudite, cercate, fotografate è stata Jane Fonda, che ha superato gli 80 anni, però dalla birra a un sacco di, direi anche trentenni se possiamo esagerare, però diciamo mai visto una donna grigia adesso, tutta stupenda, perfetta eccetera. Ma la cosa che racconto è perché certe che se la tirano, cioè quelle che fanno, che ne so, una mezza fiction e già si sentono più brave di Anna Magnani, che è stata l'attrice italiana più brava nella storia del cinema, del neorealismo italiano, lo dico perché molti giovani non sanno proprio chi è. Ecco, Jane Fonda è stata ospite a Venezia a casa di Diane von Furstenberg. Diane von Furstenberg è una stilista che in America è popolarissima ed è la vedova di Egon von Furstenberg, che era pure un mio amico, che era uno stilista pure lui, molto conosciuto, il nipote preferito di Gianni Agnelli, si diceva allora. Poi adesso c'è un altro marito che ovviamente non ha preso poverissimo, ma pazienza, si è comprato una casetta, il solito bilocale, quindi un palazzo sul Canal Grande, dove riceve tanti ospiti illustri, premi Nobel eccetera, e tra questi ospiti illustri ha ospitato anche Jane Fonda, stupenda, perfetta eccetera. La cosa che racconto qual è? Quella che Diane ha detto: mai avuta un ospite così gentile. Addirittura quando il cameriere a tavola non era veloce a versare l'acqua o il vino e c'era la solita imbranata di turno che cercava di attirare la sua, e dico: piglia la manina che non ti si rompe e versati da bere. E allora lo faceva Jane Fonda, e io la trovo stupenda questa, che è una che è figlia di un mito come Henry Fonda, che è stato uno dei miti di Hollywood, lei stessa mito, insomma donna incredibile, bellissima, e chi più ne ha più ne metta, con una vita dietro incredibile, insomma, che si preoccupi a

0: trovo un mix. Impariamo molto, perché conosco troppa gente invece se la tira e crede che lasciare una porta aperta è qualcosa di chic, perché ci sarà qualcuno che gliela chiude. Non sanno che prima o poi quella porta gliela chiuderanno alle spalle e sarà per sempre.
1: Up and down, down, down. Up and down con Roberto Alessi torna sabato prossimo alla stessa ora.

All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: 23 e 1.
1: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Le stelle del 13 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, sei un po' agitato, pensieri, ingiustizie rischiano di occupare troppo la mente. Evita provocazioni, discussioni inutili. Questa luna dissonante non parla di chiusure nette, ma di problemi che saranno risolti presto. Sul lavoro, nonostante gli ostacoli e gli ultimi tempi, puoi ripartire. Il Toro, con Venere e Giove che riportano l'attenzione sull'amore, sulla casa, sulle questioni pratiche, può essere confuso, forse anche un pochino deluso. Ci sono dei ritardi, le spese vanno fatte con grande attenzione. Il dialogo nella coppia sarà fondamentale per ritrovare equilibrio. La giornata però nasce con la luna in trigono e quindi c'è una buona energia in più. Gemelli, domenica leggera, positiva, poi luna e mercurio favoriscono i rapporti, gli accordi, le trattative, l'amore può tornare interessante. Per i cuori solitari, un incontro, un messaggio inatteso. Cancro, meglio evitare discussioni. Questa luna in opposizione non ha il potere di bloccare tutto, però in famiglia, nelle relazioni con gli altri può esserci qualche dubbio o magari ti senti poco considerato, hai la sensazione di dare più di quanto ricevi. Esprimere chiaramente ciò che provi evita incomprensioni. Lunedì e martedì, lo anticipo, saranno giornate molto interessanti per il lavoro. Leone, devi recuperare forma fisica, lo dico da un po', ma le opportunità per tornare ad essere pimpanti, forti come prima sono tante. E in amore possono riemergere delle piccole tensioni con questa Venere dissonante, o magari semplicemente non c'è la forza per portare avanti tutto quello che vorresti. Nei nuovi legami c'è una forte diffidenza iniziale da superare. Vergine, stai costruendo qualcosa di importante per il futuro, anche se alcune risposte sembrano lontane. Magari di recente hai vissuto una specie di terremoto personale, professionale. I cambiamenti possono spaventare una persona nata sotto il segno della Vergine che vuole vedere tutto in ordine e programmato, però l'azienda per cui lavori è cambiata, magari semplicemente sono variati alcuni rapporti, c'è da superare un problema personale. Eppure tutto questo ti porterà l'anno prossimo con Giove nel segno ad una condizione nuova e importante. Insomma, risorgi dalle ceneri. Favorite anche i sentimenti. Bilancia, giornata positiva nei rapporti con gli altri, Mercurio favorisce la comunicazione, il consenso, la capacità di convincere grazie alla diplomazia, e tu ci sai fare da questo punto di vista. Buone sensazioni in amore. La giornata di oggi porta solo un piccolo calo fisico per colpa della luna dissonante. Lo Scorpione deve favorire l'amore perché Venere nel segno, e anticipo che lunedì e martedì anche la luna sarà nel tuo spazio zodiacale, quindi possiamo dire che tra oggi e martedì non solo è il momento di fare un passo avanti nella vita sentimentale, ma anche il lavoro chiamerà, qualcosa continua e comincia a muoversi. Sagittario, luna e Saturno favoriscono fiducia e progettualità, buone intese con Leone, Ariete, Acquario, qualche attrito con Vergine e Gemelli. Un progetto iniziato tempo fa diventa importante per il futuro. Capricorno, una giornata nervosa, ma meglio evitare provocazioni, persone invadenti. Voglio ricordare che l'amore può essere rinnovato in questo periodo, magari avrai più tempo da dedicare ai sentimenti. Acquario, la luna aiuta, ma in amore restano dubbi e situazioni poco chiare. Attenzione a idealizzare persone lontane, non disponibili. Venere invita a chiudere ciò che crea problemi e non dà soddisfazione. Pesci, domenica favorevole per amore, relazioni, eventuali ritardi su matrimoni, convivenze, eventi non cancellano i progetti, forse c'è qualche intralcio di lavoro. Venere sostiene viaggi, incontri e nuove conoscenze. Una giornata intrigante con qualche emozione in più a sorpresa. Vi abbraccio, a domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui domattina alle 6. Stay.

0: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida. Sì, ma tolga la mano.
1: Non posso.
0: Avanti, tolga la mano.
1: Le ho detto che non posso.
2: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu, benessere e sorrisi. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
3: Latte e miele,

0: Simone da Zanni, volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte.

0: Mezzanotte in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini, viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1970.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2000.

Tornare a casa tardi, giornata piena, mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

0: può essere l'unica condizione.
1: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.

0: Mezzanotte e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di
1: latte e miele. Latte e miele.
2: Se mi sognerai.
3: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: Anche

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana 2021.
2: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro e ondeggio come fa una foglia.

0: 2 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.